freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 6, buongiorno, e noi siamo in diretta come mai accade da quanti giorni? Ho dimenticato.
2: È il quinto oggi.
1: Da Borgo Fiuzzi, TH Resort, siamo in quello di Praia Mare, La Fra e Tobia, il tutto per Radio Freccia, ma soprattutto per il Rock Morning Summer Edition.
2: Summer Edition.
1: 2026. Scusa, sono rimasto ancora
2: lì. Alla festa a bordo piscina
1: qualche ora fa.
2: Io dormivo.
1: Lo so, ho notato che dormivi.
2: Comincio ad avere una certa.
1: Eri assente, sì. Ho retto, ma comunque non so quanto andrà avanti.
2: Va bene. Tra poco arriverà l'appuntamento con il Neon Zitan, il nostro Japan Time, e quindi le vostre sigle brevi ma creative al 366-663-4466. Come funziona? Basta dire Neon Zitan e qualche cosina in un giapponese improbabile. Tra poco anche le news. Intanto ci sono i Coldplay. Put a smile upon your face.

0: Alle 6.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Resta in carcere Walter Lavitola per il GIP e la sua confessione di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non basta fargli ottenere i domiciliari.
1: Secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, l'Italia non ha intenzione di rivedere il blocco di Schengen per viaggiatori extracomunitari in arrivo dalla Spagna. Questo almeno fino a Ferragosto.
0: L'aeroporto di Catania è ancora paralizzato a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È stato ulteriormente prorogata la sospensione dei voli fino alle 2 di notte di domani. Nell'ultima settimana cancellati 700 voli.
1: Il caldo continuò ad alimentare incendi da nord a sud della penisola. In Lombardia nelle ultime ore in fiamme i boschi attorno a Como, fumo e cenere in centro città e nei comuni di Cernobbio e Moltrasio.
0: La lunga pagina della cronaca, paura ma per fortuna nessuna vittima in un maxi incendio che è scoppiato ieri pomeriggio in uno stabilimento di munizioni a Colleferro in provincia di Roma. A Rogo è seguita un'esplosione nello stesso impianto. Nel 2007 un operaio morì in un'altra deflagrazione.
1: Un 21enne della provincia di Foggia è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata, rapine e lesioni aggravate. Lo scorso giugno avrebbe violentato anche una ragazzina di 16 anni.
0: Tragica scoperta a Fara Vicentina in Veneto, dove una coppia di coniugi di 71 e 66 anni sono stati trovati morti in casa. A dare l'allarme la sorella della donna.
1: Ancora una tragedia del lavoro in Sicilia. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo è deceduto mentre lavorava nell'impianto. È morto anche uno dei sanitari del 118 che è intervenuto e sarà l'esame del medico legale, poi l'autopsia, ad accertare se la loro morte sia legata a esalazioni oppure a un malore dovuto alle alte temperature.
0: E siamo allo sport. L'Italia ha conquistato la sua sesta medaglia, la terza d'oro agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham. A salire sul gradino più alto del podio Daria Derkac nel salto triplo. Oggi Fausto Desalu e Filippo Dezza in pista per le finali dei 200 metri. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora. E adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole nelle prossime ore sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi e specie alpini occidentali e sull'Appennino meridionale, in parziale sconfinamento sulla Calabria. Calde afa ancora molto intensi sia di giorno che di notte. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Ian Truex, Wise There, su Radio Freccia alle 6:11 di venerdì 14 agosto 2026. La Freto via con voi fino alle 10 e anche oggi il nostro irrinunciabile e immancabile appuntamento con il
1: Nihonzitan.
2: Giappone, problema che sta affliggendo praticamente il mondo, Italia compresa, ma soprattutto loro, ovviamente il caldo. E allora
0: tutta sta roba, ma in saldo almeno.
2: Non si sa se è in offerta, ma magari riascoltando. La finale manca a lei, riesce. Parliamo di una tuta spaziale antisole.
0: Attenzione,
2: episodio anche che ha caratterizzato il nostro bel paese, perché comunque questa tuta spaziale si è vista nei giorni scorsi in giro per Verona, indossata da una giapponese. E questa tuta che serve per difendersi dal sole, ma non è il classico cappello con la falda bella larga, i guanti molto ampi che coprono anche le braccia. No, è proprio una tuta anche dall'aspetto spaziale.
0: Fammela vedere.
2: Con una visiera proprio quasi dentro, come se fosse un casco, sì, che però ricopre completamente tutto il corpo, un'unica cerniera, in maniera tale che guanti ovviamente copre, piedi compreso, tutto. Proprio per andare sulla luna.
0: Non ti becca il sole, ma non ti vede nessuno.
2: Esatto. Questa foto è stata scattata su Ponte Navi, quindi in quel di Verona, sì, questa turista giapponese che si è dovuta difendere dai raggi del sole, e quindi, però ovviamente irriconoscibile neanche se andava nei negozi, cioè niente, anche perché la visiera non era possibile aprirla, ma soltanto tirando giù questa cerniera.
0: È una tuta completamente bianca, sì, con una visiera scura, e quindi se sembri un extraterrestre più che un astronauta, sì, non puoi neanche entrare nei negozi, perché capisci, no, che insomma da lì a chiamare la sicurezza
2: è un attimo. Sì. Comunque poi ovviamente fermata questa turista, hanno chiesto anche: ma scusi, dove la comprate, quanto costa? 250 euro.

0: sia hummus no a chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 16.
2: Sì, oggi particolarmente.
1: Ho sonnato accaldato The Rock and Roll.
2: A qualcosa.
1: Sì. Diciamo di sì. Questo è Rock Morning Daily, anzi, sì, il Romani Summer Edition, perché oggi è venerdì, in realtà sarebbe scattata la weekend, ma siamo nella versione estiva, quindi Summer Edition, da Fra e Tobia con voi fino alle 10, ma
2: è arrivato quel momento lì. Contro chi e contro cosa state combattendo, magari anche da qualche minuto, perché svegli da qualche minuto, oppure qualche eccesso avuto questa ieri sera o stanotte, quindi ce lo volete raccontare? 366 663 44 e anche un 66.
1: Aspettiamo.

0: does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone?
1: Bob Dylan su Radio Freccia. 17 ottobre riparte il tour europeo, sì, di Bob Dylan. Arriverà anche in Italia a iniziare dal 2 novembre. Ci sono tre date previste tra Milano, Roma e Casalecchio di Reno, ma c'è molta preoccupazione in casa Dylan.
2: Perché?
1: Perché comunque già nel tour estivo che si è concluso il 1 agosto ci sono stati all'incirca 5 chitarristi che si sono alternati nelle varie esibizioni di Bob Dylan.
2: È
1: perché lui comunque non si esprime, Bob Dylan, già difficilmente tutto così, a quanto pare ognuno ha dato una giustificazione: no, c'avevo da fare, no, c'avevo il padel, il calcetto, devo realizzare un disco solista, e ognuno è andato via, e quindi lui continuava a chiamare nuovi chitarristi, anche perché le cronache dicono che è un po' complicato sta dietro Bob Dylan. Ma un filo, uno perché non si esprime, due perché comunque se gli gira tu sei a casa, no, perché comunque lui cambia sempre le versioni delle canzoni che fa, poi con questi sorrisi esagerati che dispensa abbaglia i suoi chitarristi, quindi non si sa, non saprete se andrete a vedere Bob Dylan, anche perché costa niente andarlo a vedere, 460 euro, non si sa che chitarristi ci saranno sul palco di Bob Dylan, perché diciamo che li decide man mano.
2: Ecco. Li decide man mano, poi voglio dire che abbia sempre avuto un carattere molto espansivo.
1: Un po' di meno, sì.
2: Però ti dico, questa canzone qui ha una frase che secondo me andrebbe tatuata, cioè quando non hai niente, non hai niente da perdere, e la trovo di una verità
1: assoluta. E comunque ricordate, se per caso vi gira di andare a vedere Bob Dylan, mollate il telefono a casa, perché comunque c'è sempre il divieto che caratterizza i suoi concerti, cioè vengono blindati perché lui non vuole le riprese, anche perché appunto troppi sorrisi poi danno fastidio.
2: Contro cosa e contro chi lottate stamattina? Chi c'è?
1: Buongiorno.
3: Alessio d'Anguilla, Pazzo, tristemente lotto contro l'accettazione di essere stato rottamato onestamente dopo tanti anni di servizio, in favore poi di chi? Di qualcuno magari più giovane, sicuramente una brutta persona.
2: Ma chi te l'ha detto?
3: Magari ascolta reggaeton e la trap. Vabbè, ma è una gioia.
2: Perché il popolo acciaccato del rock and roll, abbiamo appena istituito un bonus e quindi incentivi per la rottamazione degli sfrecciati, appunto acciaccati, in favore di gente un po' più aitante. C'è Ozzy, Under the Graveyard.

0: pazzesco, Under the Graveyard, Ozzy Osbourne, ritrovato su Radio Freccia alle 6:30 di questo venerdì 14 agosto 2026. Ciao a tutti, siamo alla Frettobia.
1: Buongiorno.
0: Con voi fino alle 10 in questa vigilia di Ferragosto.
1: Sì, ai miei
0: tempi, anche ai tuoi, si potevano fare i falò la notte di Ferragosto nelle spiagge. Adesso non è più consentito.
1: Niente.
0: Da un sacco di tempo, a meno che non siano organizzati in maniera ufficiale,
1: controllata,
0: no? dagli stabilimenti balneari, quindi insomma senza sì, questo era il momento in cui si andava a cercare la legna, si caricava nelle auto, chi si occupava della legna, chi si occupava della birra, chi si occupava delle cose da mangiare e chi invece
1: suonava e alla fine andava in bianco.
0: Io ero quella che suonava
1: e gli altri
0: perfetto. Non potevi neanche mollare la chitarra per andare a fare il bagno, perché insomma
1: era legno, poi prima o poi la bruciavano anche quella,
0: intanto presi dai fumi dell'alcol. Ma poi erano sempre molto affollati i falò, perché gente si aggregava, c'era anche il rischio che ti ciulassero la chitarra.
1: Comunque invece i gavettoni sono sempre ammessi a Ferragosto, quelli funzionano sempre, perché tanto almeno quelli non danno fastidio. Contro chi e contro cosa state combattendo? Un istante fa abbiamo parlato, perché l'abbiamo ospitato qui negli studi, Bob Dylan, che insomma è sempre abbastanza simpatico, un po' di problematica nel nuovo tour che sta per arrivare in Italia. Gabriele dice: io combatto contro Bob Dylan, visto una volta a Firenze un'ora e 5 minuti di concerto senza bis e canzoni rese apposta irriconoscibili. Grandissimo artista, ma un uomo di...
0: Allora, bisogna dire che non sia mai stato di una simpatia eclatante, lo sappiamo anche che live lui non ci tiene a fare sempre le sue canzoni in versioni diverse, però se lo sai, vai a vederlo per quello che è, altrimenti insomma chiaramente torni a casa deluso. Però è Bob Dylan, papà, però

0: Radio Freccia. Walk
1: Time. Le 6:35, sì. Siamo sempre nel momento in cui voi dovete esprimervi contro chi e contro cosa state combattendo. Stiamo parlando un po' di queste esibizioni abbastanza stravaganti Bob Dylan, e cioè, ci sono dei nostri ascoltatori che dicono: no, non lo sapevamo che lui facesse così.
2: No, vabbè ragazzi, cioè,
1: però comunque è notorio a livello credo mondiale che lui sia un po' così, un po' ristretto nei concerti e un po' con delle canzoni rese irriconoscibili.
2: No, se vai a vedere uno spettacolo di quel tipo e investi tantissimo

0: proposito di artisti stravaganti che sì, si presentano sul palco e fanno cose di cui non si sa, ne abbiamo parlato di Bob Dylan, io essi sicuramente non sono da meno, anche se sembra che si siano data una regolata, ma gli organizzatori della Mostra del Cinema di Venezia sono abbastanza preoccupati. Il 5 settembre si dovrebbero presentare i due fratellini Gallagher per il loro documentario della durata di 4 ore, perché comunque sia, sai, c'è sempre questo alone abbastanza stravagante su di loro, però sono attesi, anche lì costo del biglietto abbastanza importante, però sono gli Oasis.
1: Sono gli Oasis, ecco, poi cioè, la loro reunion l'abbiamo attesa tantissimo, torneranno in Italia anche il prossimo anno, sì, e insomma speriamo di riuscire a prendere qualche biglietto, perché con l'estero non ci è andata benissimo.
0: Niente. Dai. Salvatore stamattina ha combatto l'otto, anzi contro i chili di troppo, sì, sono già fuori a correre, vi ascolto grazie all'app, ci scrive appunto da Ferrara, bacia sua moglie Clorinda, grazie perché ci siamo, e comunque la sua lotta che oramai era fuori zona perché la prova costume è andata, però si prepara magari per il prossimo anno.
1: No vabbè, ma al di là della prova costume, se uno si sente appesantito, e questa poi tra l'altro per chi può è l'ora ideale per andare a correre, sì, per fare attività sportiva, lo vediamo anche delle persone, ecco, che salutiamo e

0: che passano davanti al nostro studio della residenza estiva, che vanno a correre e che per l'appunto insomma ne approfittano prima della caldazza delle 10, delle 11.
1: A proposito di corse e di chilometri, Nadia, buongiorno, io come sempre combatto contro i miei due figli adolescenti, andiamo a camminare insieme ma mi lasciano indietro per molti chilometri, per fortuna che ci siete voi a farmi compagnia, Nadia da Acri, e siamo in quel di Cosenza.
0: Ciao,
1: quindi
0: mamma.
1: Devo dire proprio delle...
0: partono tutte insieme e poi i figli
1: mollano indietro. Tutti sgambettanti stamattina.
2: Sì. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io oggi lotto contro la felicità.
0: Mm.
2: Il mio cane, morso dalla vipera, è fuori pericolo.
0: Oh, che bella notizia.
1: Ce l'aveva comunicato ieri, eravamo in apprensione.
0: La fattura della clinica veterinaria era stata molto importante,
1: sì.
0: Però insomma uno li spende volentieri questi soldi per salvare la vita del proprio amico a quattro zampe, tutto bene quel che finisce bene. Adesso comode rate mensili per 10-12 metri. Ecco la roba lì. Contro cose, contro chi lottate stamattina, fate ancora in tempo a raccontarcelo al 366-663-4466. Intanto Arched

0: bisogna dire che il 2026 è stato caratterizzato da due grandi separazioni musicali, in Italia Comacose, all'estero gli Arcade Fire, che bisogna dire, insomma, ecco,
1: generi diversi.
0: They broke up, come dicono.
1: Si arriva a un certo punto probabilmente di rottura, oppure va bene, dai, è stato bello, e invece ci sta, o meglio, in questi giorni tante reunion in vista, sì? I Blur, si è parlato anche di Johnny Marr e di Morris e degli Smiths, quindi sì? Non so, probabilmente anche il caldo aiuta a riprendere delle decisioni tante volte che sono state frutto di fretta, di disaccordi, eccetera, mollando della grande musica, quindi speriamo anche nelle grandi e nuove produzioni. Contro chi e contro cosa state combattendo?
0: Buongiorno.
2: Sfrecciati.
0: Ciao.
2: Io lotto contro ChatGPT, che ieri sono uscito fuori a dirmi che 10 alla seconda fa 50. Quando gli ho ricordato che non fa 50 è stato un po' pensarci, poi mi ha chiesto scusa, mi ha detto che avevo ragione.
1: Ma però ti ha dato, scusate, il contentino, ti ha dato.
0: Ma potete stare a discutere con l'intelligenza artificiale.
1: Ma certo.
0: Cioè, che non c'avete proprio cazzo a fare.
1: Lo so. Quella, ma poi, insomma, siccome è intelligenza artificiale, allora per tenervi buoni ho detto, vabbè, dai, ho sbagliato, ti chiedo scusa, ma alla fine ti fregherà quando vuoi, perché comunque voi vi affidate completamente. Io sono ancora un po' così, un po' titubante sul fatto di affidarsi completamente, o almeno no, per fare i compiti, ecco.
0: No, io chiedo dei consigli, per esempio, no, siccome che ho il pollice nero, avevo visto una delle mie piante un po' provata, ecco, e quindi ho fatto una foto, dico, che devo fare? Dai, l'estrema unzione. Questo mi ha risposto.
1: Ah, ti ha risposto proprio che non c'è niente da fare.
0: Più o meno.
1: Arrenditi.
0: Sei arrivato tardi, dai, l'estrema unzione. E infatti morse, come si suol dire.
1: Morse. Non ti sei affidato a lei anche per il periodo estivo, data la senza da casa, e quindi
0: no, perché... ho affidato le poche piante rimaste, le ho affidate ai mani fidate
1: a delle persone fisiche, non delle intelligenze artificiali.
0: Quella che io chiamo la mia mamma milanese. Sono andata lì con la cassettina delle piante, ti prego, pensaci tu.
1: Perfetto, allora saranno sane.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 6:52, yes. Mentre la Fra balla, voi siete su Radio Freccia.
2: Questa... mi piace il pezzo.
1: Rock Money Summer Edition, appunto, saremo insieme fino alle 10, ma il momento dedicato al contro chi e contro cosa state combattendo si ferma in questo istante, sì? Ovviamente ritorna domani. Ci avete dato oggi anche grandi soddisfazioni, come accade sempre, quindi mi raccomando, domani precisi e puntuali, ma per tutta la puntata.
2: Oggi non abbiamo rottamato nessun ascoltatore.
1: No, paura. Paura che vi sostituiamo.
2: Sì, certo. Quindi non abbiamo incassato gli incentivi.
1: No, oggi. Però comunque il bonus ne ha ancora a disposizione di incentivi, magari domani.
2: Secondo me tantissimi che dormiranno in spiaggia domani avranno un attacco di cervicale, ci possiamo rifare. Dai, dal 1990 ci sono gli Scorpions, questa è Wind Up Change.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le due di notte.
2: Shhh, che c'è gente che dorme, silenzio.
1: Sì, sì, sì. Oppure c'è gente che fuma. Fuma.
2: Gente che fuma.
1: Siamo a fumo.
2: Cosa fumi?
1: Te.
2: Cioè, se fumi alle due di notte. O hai avuto, no? O è un post, nel senso
1: sì,
2: che
1: sì,
2: se,
1: sì,
2: la
1: sì,
2: famosa
1: sì.
2: Sigaretta del dopo. Oppure sei preso un altro tipo di fumi.
1: Oppure
2: c'hai il giramento di.
1: Quindi ti fuma. Ok. Sì. Comunque siamo in quella del Brasile, appunto alle due di notte. Comunque è una zona di interesse storico.
2: Sì.
1: Anche perché comunque è caratterizzata nei tempi da un ciclo economico dedicato al cuoio e al cotone,
2: okay.
1: E poco al fumo.

0: Alle 7.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Resta in carcere Walter Lavitola per il GIP, la sua confessione di essere stato il mandante dell'attentato a Ranucci. Non basta fargli ottenere i domiciliari. Lavitola ha reso dichiarazioni non verificabili e fumose.
1: Secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, l'Italia non ha intenzione di rivedere il blocco di Schengen per viaggiatori extracomunitari in arrivo dalla Spagna, una decisione che riguarderà almeno fino a Ferragosto.
0: L'aeroporto di Catania è ancora paralizzato a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È stata ulteriormente prorogata una sospensione dei voli fino alle 2 di notte di domani. Nell'ultima settimana sono stati cancellati 700 voli, mentre altri 400 sono stati dirottati su altri aeroporti siciliani.
1: Il caldo continua ad alimentare incendi da nord a sud della penisola. In Lombardia nelle ultime ore in fiamme i boschi attorno a Como, fumo e cenere in centro città e nei comuni di Cernobbio e Moltrasio.
0: Tanta paura, ma per fortuna nessuna vittima in un maxi incendio che è scoppiato ieri pomeriggio in uno stabilimento di munizioni di Colleferro in provincia di Roma. A Rogo è seguita un'esplosione nello stesso impianto. Nel 2007 un operaio morì in un'altra esplosione.
1: Un 21enne della provincia di Foggia è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata, rapina e lesioni aggravate. Lo scorso giugno avrebbe violentato una ragazzina di 16 anni, poi picchiata e abbandonata lungo la strada di notte.
0: Tragica scoperta a Fara Vicentina in Veneto, dove una coppia di coniugi di 71 e 66 anni sono stati trovati morti in casa. A dare l'allarme la sorella della donna, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei.
1: Tragedia del lavoro in Sicilia, un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo è deceduto mentre lavorava nell'impianto. Morto anche uno dei sanitari del 118 che è intervenuto, e sarà l'esame del medico legale e poi l'autopsia ad accertare se la loro morte sia legata alle esalazioni o un malore dovuto alle alte temperature.
0: E l'Italia ha conquistato la sua sesta medaglia, la terza d'oro agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham. A salire sul gradino più alto, Daria Derkac nel salto triplo. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole nelle prossime ore sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi e specie alpini occidentali e sull'Appennino meridionale, in parziale sconfinamento sulla Calabria. Calde afa ancora molto intensi sia di giorno che di notte. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Sound, Cleo Patrick su Radio Freccia, 7:10 di venerdì 14 agosto 2026. Ciao
1: Hello.
0: A tutti, siamo la Frettobia con voi fino alle 10. Buona vigilia di Ferragosto. Tantissimi di voi in viaggio, ne parleremo anche per altri aspetti nello spazio dedicato all'attualità tra poco. Intanto, insomma, se c'è traffico, poi ce lo farete anche sapere. E l'importante è che rimaniate con noi. Noi intanto vi aspettiamo e vi accompagniamo fino alle 10, poi via via tutta la programmazione di Radio Freccia che potete seguire anche sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci veramente ovunque, per vedere la radiovisione, ma anche per comprare il nostro merchandising ufficiale nel nostro store, un sacco di roba per il mare, ma anche un sacco di roba per il back to school. Quindi insomma andate a scuola o al lavoro con i gadget griffati Radio Freccia. Tutti i giorni a quest'ora facciamo gli auguri a qualcuno. Sei andato a fare il solito giro shopping?
1: Sì, anche qui all'interno comunque.
0: Hai
1: del resort dove ci troviamo.
0: La lista
1: ogni volta tac.
0: Per esempio, cosa regali a Raul Bova?
1: A Raul Bova? Un po' di bruttezza, ho pensato di mettere in un sacchettino.
0: Che invidia però che hai.
1: Sì. Oggi poi invecchia e dagli, invecchia più.
0: Ma invecchia bene. Oggi compie 55 anni, tantissimi auguri. Adesso voglio vedere cosa ti inventi per celebrare i 60 anni di Halle Berry.
1: Anche lì due sacchetti invece di uno di bruttezza.
0: Tanta roba. Ma io da donna sono solidale, devo dire 60 anni ne dimostra almeno 20 meno.
1: Capisci? Ma lì personal trainer, cure di qua e di là, percorsi benessere e via dicendo.
0: Oggi nel 1993 al numero uno della classifica inglese dei singoli c'era Freddie Mercury a 2 anni dalla sua scomparsa con la versione remix di Living on My Own che era contenuta nel suo album solista Mr. Bad Guy del 1985, una versione remix che ai tempi io avevo amato molto. Mentre oggi, ma nel 1971, gli Who pubblicavano il loro quinto album, Who's Next? E quindi Won't Get Fooled Again.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino

0: Al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Anghe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Radio Freccia.
5: 7:22, nuovamente buongiorno, siete su Radio Freccia Rock Morning Summer Edition con la Fly Tobia fino alle 10. Arriviamo come al solito al momento dedicato all'attualità, parlando di qualcosa che di solito si verifica sempre in questo periodo, ma quest'anno lo accusiamo di più. Parliamo di un ferragosto salato per chi si sposta in auto e parliamo ovviamente di benzina gasolio, che in genere, almeno per quanto riguarda il gasolio, costa il 27,6% in più. La utenti sottolinea i rincari pesanti anche per la benzina, più 17, per il metano più 12, GPL più 7,2.
6: Quanto avete pagato il vostro pieno? 366 663 4466.

0: dico sempre di stare attenti alla rotula, perché dopo una certa età diventa
1: va
0: un
1: via.
0: Po' pericoloso. è un attimo che parte la rotula ballando il twist. Sono le 7:25 di questo venerdì 14 agosto 2026. Tantissimi di voi in auto per raggiungere le località di villeggiatura per il weekend di Ferragosto, visto che quest'anno capita proprio durante il fine settimana, tantissimi stanno ritornando nella propria terra d'origine. Insomma, siete su strade e autostrade, magari fateci sapere anche la situazione del traffico sulle varie arterie. Ma stiamo parlando dei rincari che anche quest'anno si sono riproposti per quanto riguarda il gasolio, la benzina e anche il GPL.
1: I più penalizzati, come ben sapete oramai, sono tutti quelli che hanno autovetture alimentate a gasolio, che prima era il risparmio per eccellenza. Nonostante il taglio delle accise, comunque nelle ultime settimane e soprattutto in questi giorni si parla di un costo del 27,6% in più rispetto al Ferragosto del 2025, quindi sostanzialmente per un pieno di gasolio siamo all'incirca sui 22,55 euro in più, così secondo i calcoli di Assoutenti. Male anche la benzina, anche in questo caso più 17% sempre rispetto al Ferragosto del 2025, quindi un pieno

0: che subisce il 14,3% all'incirca. Anche quello a GPL ha ricevuto sicuramente un rincaro rispetto all'anno scorso, anche se è quello che si muove ancora meglio.
1: E anche in questa estate 2026 l'automobile è il mezzo di trasporto più scelto, ovviamente, per andare in vacanza, ma anche qualora fosse scelto il treno o l'aereo per raggiungere la località di villeggiatura, magari se ne noleggia una di auto per poter girare nelle zone limitrofe, e ovviamente, insomma, il pieno all'automobile va fatto. E allora vi stiamo chiedendo più o meno di raccontarci quanto avete speso per muovervi con il GPL o con il diesel oppure con la benzina. 366 663 4466.

0: quando devi fermarti al distributore a fare il pieno ti viene la febbre.
1: Sì, immediatamente. Immediatamente. Sì. Periodo abbastanza caldo, come accade ogni anno, ci sono i rincari, quest'anno in maniera particolare, anche perché è innegabile che la situazione in Medio Oriente continua a pesare sulle tasche dei consumatori, e tutti gli interventi che sono stati fatti fino adesso da parte dei vari governi, perché non riguarda solo l'Italia, non sono stati sufficienti a evitare questa botta, questa stangata sugli automobilisti. Ma il principio è che a Ferragosto in qualche maniera ci si muove, anche se per pochi chilometri o anche per delle necessità di spesa o cose simili, e quindi un giretto al distributore bisogna farlo. Tantissimi messaggi che vanno in questa direzione, tutti con le lamentele. Io uso la macchina per lavoro, percorro circa 150 km al giorno, faccio 6 pieni al mese, ho fatto i conti e spendo almeno 10 euro per ogni ora di utilizzo della vettura, e quindi a fine mese la spesa è il doppio del rimborso che ricevo.
0: È come se la noleggiassi praticamente, sì. Perché se percorri tantissimi chilometri e spendi appunto 10 euro per ogni ora, comincia a diventare una spesa importante.
1: Buongiorno
2: sfrecciati. Buongiorno. Noi siamo tornati dalla Slovenia ieri in moto, sì. E abbiamo fatto il pieno in partenza in Slovenia a 1,51 euro.
0: Wow.
2: Il pieno era 15 euro. Wow. Per 21 litri. Ho fatto il pieno a Castel Bolognese, perché a Castel San Pietro, sì. Perché sennò a casa non ci arrivavo.
0: E
2: 32 euro.
0: Vedi?
1: almeno è sempre caro, la moto ovviamente è un po' meno, però comunque sia i rifornimenti sono oramai frequenti.
0: La differenza con l'estero, no? Con la Slovenia in questo caso è netta, praticamente.
1: Sì.
0: Ha pagato il doppio.
1: Sì, ha pagato il doppio, e quindi o bisogna organizzarsi per tempo, soprattutto se ci si affaccia all'estero, oppure pagare.
0: E allora quanto avete pagato il vostro ultimo pieno? 366 663 4466, parliamone insieme.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 38 minuti dopo le 7, momento dedicato all'attualità, il momento dedicato al rifornimento, perché per Ferragosto ci si muove, i prezzi, come ben sapete, sono molto alti, come accade in ogni Ferragosto, ma quest'anno un po' di più, tantissimi messaggi che ovviamente pieni di lamentele, perché in tutta Italia è così. Giulia sottolinea: ho fatto il pieno alla macchina di mia mamma il giorno 7, considerando che un sesto di serbatoio era ancora pieno, ho speso 85 euro per arrivare al pieno, ovviamente mi è preso un po' il colore.
2: C'è anche un po' di poesia: sempre caro mi fu questo pieno di carburante che da tante accise viene appesantito.
1: Non continuiamo, male, dobbiamo riderci
2: a
1: e basta.
2: Parlarne tra poco insieme, vi aspettiamo.

0: stata la sua utente ovviamente a sollevare la polemica in merito ai rifornimenti di Ferragosto, a chiedere l'intervento del governo per avere misure più incisive per calmierare sia i listini dei carburanti sia le bollette energetiche, ma comunque sia vuoi la situazione mondiale, vuoi anche la situazione locale, questa situazione non cambia, perché comunque forse anche c'è un minimo di speculazione, già che tutti gli italiani si devono mettere in viaggio. I vostri messaggi sono sotto un'unica direzione, quella: mamma mia quanto costa il tutto.
1: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Caro carburante, sì. Vi dico solo una cosa, mi è capitato di avere problemi con il FAP, per rigenerarlo in officina mi sono costate, facevano partire dal computerino del meccanico, 60 euro. Per prevenire ciò dovrei aggiungere un additivo nel serbatoio con il pieno.

0: Col caro prezzi che c'è ora, mi conviene di nuovo far rigenerare il FAP in officina.
1: Ok.
2: Ciao a tutti. Il filtro antiparticolato è anche quello che dovrebbe filtrare la sporcatura della benzina.
1: Cioè, dovrebbe esserci un altro messaggio di uno sprecciato che ha avuto invece i problemi purtroppo con il carburante allungato. Sentiamo.
3: Weekend in moto, benzina mai sotto i 2,05 euro al litro. Ma non è tanto la benzina, è che quando torni a casa c'è da cambiare anche la pompa della benzina per la modica cifra di quasi 200 euro perché trovi la benzina sporca, quindi e sporca.
2: Ed è pompa della moto, perché se ci spostiamo sull'auto i costi sono notevolmente maggiori.
1: Sono tantissime le officine che a livello statistico hanno così rilevato un aumento di interventi di questo tipo, proprio perché o la benzina è sporca oppure è stata allungata con altro tipo di liquido e quindi chiaramente i motori sono andati in tilt. Continuiamo a parlarne tra poco insieme, soprattutto siete in viaggio, fateci sapere anche com'è la condizione attuale delle strade e autostrade italiane, quanto avete pagato per il vostro ultimo pieno di GPL, di benzina e anche di diesel. 366-663-4466. Vi aspettiamo. Intanto Imagine Dragons già partiti. Questa è Next to Me.

0: questione di carburanti, di rifornimento, di accise, di provvedimenti del governo, eccetera. Fatto sta che siamo a Ferragosto, fatto sta che ci dobbiamo muovere in queste ferie, in queste vacanze, quindi dobbiamo far benzina. Situazione internazionale che ha pesato, come abbiamo detto, molti sottolineano il prezzo del petrolio, già che parliamo di Medio Oriente, è sceso sotto i $100, 81 all'incirca, ma il prezzo del carburante è rimasto inchiodato, e questo lo sottolineano in molti, cioè nonostante i barili costino meno, ma il prezzo oramai è lì. E quindi
1: sì, ma poi tanti esperti hanno spiegato che il processo non è immediato, sì, al ribasso, perché quello a rialzo è invece sempre più veloce.
0: chissà come mai.
1: Ma quello a ribasso trova sempre, insomma, una via un po' più lunga per arrivare a destinazione.
0: Federico, sì, da Verona dice: fino a 6 mesi fa circa il pieno mi costava non più di 75 euro, questa settimana per la prima volta stessa situazione, ma ho superato i 100 euro, quindi è una cifra molto importante. Non è l'unico, GPL ci dice: Massimo, per sempre 0,72 al litro con la mia auto, anche se vecchiotta, e non è neanche tanto parca nei consumi, comunque con 40 litri arrivo a fare 450 km prima, e la bombola va sostituita ogni 10 anni, 600 euro di spesa, però a questo punto, se la situazione persiste, ne vale la pena.
1: Assolutamente, il problema riguarda anche e soprattutto i nostri amici autotrasportatori, perché chiaramente costando molto di più un pieno di diesel, tutto questo si va poi a ripercuotere ovviamente anche sui prodotti che vengono poi messi sugli scaffali dei supermercati. Insomma, quando aumenta soprattutto il diesel, non è una buona notizia sì per gli automobilisti, ma non è una buona notizia neanche per i consumatori in generale, perché a volte ti trovi a pagare questo aumento due volte: A, se hai il veicolo a diesel; B, se sei un consumatore e vai a fare la spesa. Continuiamo a parlarne tra poco insieme. Anzi no, abbiamo finito.
0: Abbiamo finito.
1: L'appuntamento con l'attualità torna domani. Grazie.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:52 e
2: non ho strumenti da fornirti,
1: oh popolo.
2: Vai.
1: Si sente però. Certo. Sì, dai. The sì, rock and roll.
2: Abbiamo tenuto fermo tutte le strumentazioni, però vai.
1: Suona meglio della postazione di Milano.
2: Pensa, adottiamola, portiamocela.
1: È tardi. Dovete fare sicuramente qualcosa stamattina.
2: Ma certo.
1: Però, bimbi, noi aspettiamo come sempre le vostre sveglie brevi ma creative, la vostra bella voce estiva di Ferragosto. Vogliamo sentire in pochi secondi di audio al 366-663-4466 alle 8 come sempre l'appuntamento con la vostra sveglia. E intanto si può già cominciare a ballare per la notte di Ferragosto con questa canzone di Doctor and the Medics, che di solito nei riempipista non manca davvero.
2: Funziona
1: mai.
2: Sempre.
1: E allora Spirit in the Sky.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: gone. Thank you so much. Fantastic, thank you so much.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
3: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
4: Radio Freccia.
5: 8:01 e i bimbi oggi
6: dormono,
5: però la diamo alla sveglia lo stesso. 3, 2, 1
6: sveglia bambini. Comunque domani avete sempre il tempo di recuperare, non so se sarà peggio di oggi perché è Ferragosto, però già siamo belli attrezzati, pronti, zainetto in spalla, andiamo a fare un giro, insomma,
5: soprattutto i bimbi, ma anche i bimbi grandi a Ferragosto sono contenti. Sì, appunto per i gavettoni, perché hanno già fatto magari il pieno, hanno comprato i sacchetti di palloncini da riempire d'acqua. Mi raccomando, occhio ai telefoni cellulari, perché di solito sai che presi così dalla foga
6: all'improvviso
5: colpisci qualsiasi cosa, poi magari fai un danno da 2000 euro e non è proprio il caso.
6: No.
5: Tra poco le news, intanto ci sono i Sex Pistols, Anarchy in UK.

0: alle 8.05 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Resta in carcere Walter Lavitola per il GIP. La sua confessione di essere stato il mandante dell'attentato a Ranucci non basta a fargli ottenere i domiciliari. Lavitola ha reso dichiarazioni non verificabili e fumose secondo il giudice, che ha ritenuto in essere il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove.
1: Secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, l'Italia non ha intenzione di rivedere il blocco di Schengen per viaggiatori extracomunitari in arrivo dalla Spagna, questo almeno fino a Ferragosto.
0: L'aeroporto di Catania è ancora paralizzato a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È stata ulteriormente prorogata la sospensione dei voli fino alle 2 di notte di domani. Nell'ultima settimana cancellati 700 voli, mentre altri 400 sono stati dirottati sugli altri aeroporti siciliani.
1: Il caldo continua ad alimentare incendi da nord a sud della penisola. In Lombardia nelle ultime ore in fiamme boschi attorno a Como, fumo e cenere in centro città e nei comuni di Cernobbio e Moltrasio.
0: Tanta paura, ma per fortuna nessuna vittima in un maxi incendio che è scoppiato ieri pomeriggio in uno stabilimento di munizioni di Colleferro in provincia di Roma. A Rogo è seguita un'esplosione nello stesso impianto. Nel 2007 un operaio morì in un'altra esplosione.
1: Un 21enne della provincia di Foggia è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata, rapine e lesioni aggravate. Lo scorso giugno avrebbe violentato una ragazzina di 16 anni, picchiata e abbandonata lungo la strada di notte.
0: Tragica scoperta a Fara Vicentina in Veneto, dove una coppia di coniugi di 71 e 66 anni sono stati trovati morti in casa. A dare l'allarme la sorella della donna, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. I due sarebbero deceduti da almeno 10 giorni.
1: Ancora due tragedie del lavoro in Sicilia. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo è deceduto mentre lavorava nell'impianto. Morto anche uno dei sanitari del 118 che è intervenuto.
0: E ancora, l'Italia ha conquistato la sua sesta medaglia, la terza d'oro agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham. A salire sul gradino più alto del podio Daria Derkac con il salto triplo. Ed è tutto l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole nelle prossime ore sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi e specie alpini occidentali e sull'Appennino meridionale, in parziale sconfinamento sulla Calabria. Calde afa ancora molto intensi sia di giorno che di notte. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: So who's that girl there? I wonder what went wrong so that

0: me, man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
1: Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down, su Radio Freccia alle 8:11 di questo venerdì 14 agosto 2026. Beh, noi di tramonti ne stiamo facendo veramente una scorpacciata pazzesca,
2: sì.
1: Bisogna dire, qui nel versante dove ci troviamo a Praia Mare, davanti all'isola di Dino, c'è un tramonto mozzafiato ogni sera, e quindi insomma io faccio sempre la spiaggia è veramente a 100 metri da qua, per cui insomma ieri ho fatto un po' tardi, ma sono riuscita lo stesso ad immortalare il momento, e ci abbiamo dei tramonti super wow.
2: Bellissimi, anche quando c'è stato il momento del brutto tempo, sì. Invece il tramonto era garantito lo stesso, con dei colori diversi, con dei fasci di luce meravigliosi, quindi alla faccia vostra.
1: Fatta vero. Beh, ma chi si trova nel versante, diciamo, tirrenico, via della nostra bella penisola, ha la possibilità di godere di tramonti meravigliosi, e noi qui a Praia ne abbiamo proprio uno wow.
2: Eccoti.
1: Ciao, siamo la Fra e Tobia con voi fino alle 10 anche in questa vigilia di Ferragosto, che molti di voi stanno trascorrendo in viaggio, molti già al mare, altri invece hanno scelto altre località di villeggiatura, ma insomma portateci sempre con voi attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Noi vi seguiamo
2: sempre,
1: in montagna con la sciarpetta.
2: È vero, oppure molti hanno scelto di rimanere in città perché la città offre dei momenti di tranquillità che mai accadono nel corso dell'anno,
1: allora,
2: e quindi stanno belli.
1: La temperatura con il condizionatore ve la regoliamo noi.
2: Sì.
1: Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, facciamo un salto indietro fino al 1990, c'è un pezzo di Phil Collins che parla ovviamente di una storia finita che però avrebbe voglia di ricucire con quella che era la sua ex moglie, la mamma di Lily Collins, che è l'attrice per esempio di Emily in Paris. Lui cerca di riconquistarla e dice: sono dalla tua parte, riproviamoci ancora, facciamo squadra. E l'album, tra l'altro, But Seriously, è un album che contiene pezzi importanti, per esempio come Another Day in Paradise, però quando parte questo pezzo qua è proprio una botta di energia pazzesca. Si chiama Something Happened on the Way to Heaven.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Sono 20 minuti dopo le 8, ancora buongiorno, Rock Morning versione Summer Edition, la farete via fino alle 10, come accade, perché oramai comunque la vostra giornata è scandita dai nostri momenti, sì. Ma questo è anche un momento che potrebbe riguardarvi, perché si tratta delle rapine ridicole, a momenti, però rimaniamo in Italia per degli episodi in serie accaduto che hanno avuto veramente pochissime conseguenze. Sì, pochissime conseguenze.
3: Vuoi spoilerare quantomeno se nord, centro, sud?
2: Toscana.
3: E centro.
2: Esatto, poi vi dirò anche la città, e comunque tutto bene quel che finisce bene, però sempre con dei risvolti molto molto comici.
3: Va bene, allora dai, facciamo un salto indietro di 26 anni, signori, eppure sembra ieri. Ci sono gli U2, Beautiful Day.

0: 30 secondi in più ci stavano per questa canzone, mi tornavano utili. Sono 30.
1: Beccato col sorcio in bocca. Sì, allora, no. Cosa, me l'hai mandato giù, tipo, di.
0: Non mi sono reso conto che la canzone stesse evidente.
1: Qualcuno passando davanti al nostro studio può avermi sentito urlare: sputa!
0: Sì, sì. No, mai, muoio.
1: Va
0: purtroppo.
1: Bene, bene,
0: buongiorno, siamo arrivati all'appuntamento con le RR, con le rapine ridicole. Questo appuntamento che parte il lunedì con il Louvre Day, perché il Louvre ci ha dato lo spunto, e poi continua per tutta la settimana. Siamo in Toscana, siamo ad Arezzo. Episodi accaduti anche qualche tempo fa, ma si sono ripetuti nuovamente di recente, di una serie di furti avvenuti in alcune abitazioni. Sempre una cosa molto sgradevole, però comunque la cosa che fa accennare un sorriso: uno, che comunque hanno rubato ben poco, e due, che erano sempre gli stessi ladri, una coppia che comunque incrociava sempre e comunque dopo la rapina i proprietari delle case.
1: Cioè,
0: ogni volta che finivano la rapina stavano per uscire, non facendo alcun danno, non riportando nessuno scompiglio in casa, trovavano i proprietari, li incrociavano, chiedevano: scusate, stiamo andando via.
1: No,
0: e
1: vabbè.
0: Andavano via.
1: E loro così inebetiti non facevano in tempo a chiamare
0: esatto,
1: i carabinieri.
0: Anche perché erano sconvolti da tutta questa gentilezza. Inoltre facevano notare i ladri che avevano i guanti, in maniera tale da non sporcare nulla in casa. Ed effettivamente, una volta i proprietari rientrati in casa, non trovavano nulla di scombinato, soltanto mancavano dal classico portafoglio messo lì centinaia di euro, pochi, 200, 300, sempre un danno. Però comunque la casa era tutta a posto ed entravano in maniera anche elegante, senza distruggere porte o finestre.
1: Ho capito, però dal momento in cui qualcuno di estraneo è entrato in casa tua, poi chiami, no?
0: Sì, lo facevano, però
1: la
0: alla fine...
1: La disinfestazione è cosa dello stesso.
0: Questi soliti ignoti, come sono stati chiamati, chiedevano sempre scusa: scusate, stiamo uscendo, e andavano via.
1: Non grazie, arrivederci.
0: No, però almeno le scuse erano accettabili.
1: Ci sono i Franz Ferdinand. Questa è Do You Want to Rock Money.

0: mi piacciono sempre le band che si vestono tutti uguali, sì, i componenti, sì. Mi piacciono un sacco loro, gli Ives, i Beatles ovviamente, beh, Illo Tempore, però mi divertono, mi piacciono.
1: Erano i Franz Ferdinand, ritrovati, sì, su, sì, Freccia, sì, sì. Do You Want To, alle 8:30 di questo venerdì 14 agosto 2026, molti di voi in viaggio, molti di voi fuori dalle proprie abitazioni proprio per i motivi di qui sopra, quindi insomma si va in vacanza, speriamo che al vostro rientro
0: non ci siano sorprese,
1: non troviate qualcuno pianerottolo che vi dica scusi
0: perché scusi. È stata proprio la caratterizzazione della rapina ridicola in giro per Arezzo, vari furti e tutti i ladri, o meglio i soliti ladri, alla fine chiedevano scusa incrociando i loro proprietari. I proprietari non riuscivano a reagire perché si sono trovati di fronte tanta gentilezza e quindi insomma questa scusa qui, anche perché non mettevano in disordine casa, quindi tutto a posto, rubavano poca roba però chiedevano scusa.
1: E allora quello che vogliamo chiedervi è, mi sto venendo in mente, quando appunto, perché la situazione era strana, siete rimasti un po' inebetiti, cioè nel senso che ci avete messo quei 5 secondi in più per capire cosa stava accadendo e anche poi l'eventuale reazione, no? Perché loro sono rimasti un po' così interdetti perché hanno visto uscire da casa loro, comunque li hanno incontrati sul pianerottolo degli estranei e degli sconosciuti che hanno detto scusate il disturbo, arrivederci.
0: Neanche avessero sbagliato appartamento.
1: Oh, e invece poi si sono resi conto che hanno rubato delle robe in casa loro, seppur senza mettere a soqquadro la casa e quindi senza toccare nient'altro che quello che era l'oggetto dell'interesse. Però poi chiaramente una reazione è stata scatenata, sono state chiamate le forze dell'ordine, però ci hanno messo quei 5 minuti in più
0: per realizzare.
1: Che è successo? Capito? Quindi quando vi siete trovati in una situazione del genere, cioè che ci avete impiegato un po' per realizzare e poi avete
0: realizzato,
1: chiesto aiuto, avete reagito. 366-663-4466.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 8:35, sì. In seguito a quel che abbiamo detto sulle rapine ridicole, vi abbiamo chiesto quando vi siete trovati in alcuni momenti interdetti, non riuscivate a reagire, a dire qualcosa perché la situazione era totalmente inaspettata, oppure già che si parla di scuse di questi ladri che si erano intrufolati in casa, quando comunque avete, come dire, accampato delle scuse, ma di quelle importanti e potenti, o almeno in situazioni dove all'inizio non siete stati capaci di reagire, poi volevo dirti che...
2: Ah, ok, dai. Allora, 366-663-4466, in pochi secondi di audio, certo. O qualche riga scritta, dai che vi aspettiamo. Intanto ci sono i Queen, Wants to Live Forever.

0: capolavoro fantastico della colonna sonora di Highlander appartenente all'album A Kind of Magic 1986, no? Un album veramente meraviglioso. Sì.
1: Cosa accade nelle vostre case?
2: Per la serie Rapine Ridicole, ad un amico di mio figlio sono entrati ladri in casa. Non hanno minimamente considerato TV, tablet e quant'altro. L'unica cosa che gli hanno rubato, la maglia da calcio di Brienza.
0: Perché?
1: Evidentemente oggetto di culto altissimo e quindi era importante. Questo quando c'è una reazione da parte degli adulti. Poi ci sono le reazioni anche da parte dei bambini.
0: Sentiamo.
3: Dunque, quando sono entrati i ladri in casa mia, che siamo entrati con i carabinieri per vedere, fare il giro, vedere cosa mancasse, mio figlio ha detto andiamo a vedere qua,
1: sì,
3: con i due carabinieri dietro, ha aperto la dispensa e ha detto le merendine ci sono
0: a posto.
1: Ma questa è la differenza tra gli adulti e i bambini, hanno preso questa cosa come un dispetto e detto metti che mi hanno rubato le merendine,
0: ci sono i miei giocattoli, ci sono, non manca niente,
1: potete andare, i carabinieri li licenziate così, via, andare, c'è tutto meraviglioso,
0: tutto a posto. E allora qual è, magari intanto il discorso di essere rimasti inebetiti di prima Chito e poi di aver agito in qualche modo di fronte ad una difficoltà, di fronte ad un evento inaspettato, oppure anche la cosa più strana è che vanno rubato, nel senso
1: sì,
0: quelle. Come per esempio la nostra sfrecciata, hanno rubato una maglia calcistica, cioè non mancava niente in casa, ma hanno rubato una maglia calcistica.
1: Sì, sì, sì,
0: era un furto su commissione.
1: Su commissione, certo, perché poi dovevo indossarla come alla mia vicina un bel po' di anni fa. Hanno rubato solo e unicamente, e sono andati proprio con precisione, l'abito da sposa.

0: di 30-40 anni fa.
1: Quindi i furti privati su commissione, chissà. 366-663-4466, raccontateci. Intanto Sammy Winehouse, questa è la sua Valerie.

0: Amy Winehouse su Radio Freccia alle 8:46. Stiamo parlando di furti, di reazioni dopo un attimo di incredulità, un attimo in cui siamo rimasti un po' imbambolati cercando di capire quale fosse la situazione, quindi cercando anche una via di reazione che poi è arrivata inevitabilmente. Allora vi stiamo chiedendo di raccontarci quelle circostanze lì, e devo dire che
1: che comunque niente male.
2: Qualche anno fa parcheggio la macchina al parcheggio di scambio della metropolitana a Roma, alla Nagnina, e giro per Roma, passo una bellissima giornata, torno e al posto della mia macchina c'era una macchina identica ma di un altro colore. E ci ho messo un po' a capire che mi avevano fatto la macchina.
0: No!
2: E niente, buona giornata.
1: Signora, le diamo due mani di bianco.
0: Io non ce l'avevo rossa, perché è blu?
1: Perché è blu, non capisco. Quello è il momento in cui ci pensi prima di muovere i carabinieri, chiamare i vigili urbani, perché non sai esattamente come la situazione. Che è successo? Cosa assurda, la ladra era la mia compagna di cabina e nave, ci dice Giulia. Mi sono accorta del furto nel momento del bisogno, ossia durante la navigazione, senza possibilità di andare a terra per far spesa.

0: E la mia compagna di cabina in nave aveva rubato, o almeno si era appropriata, degli assorbenti.
1: Ho capito.
0: E quindi momento del bisogno, ecco, e quindi ha detto: ne avevo bisogno. Anch'io.
1: Vabbè, ma però chiedete, scusa, mi presti per favore.
0: Era urgente.
1: Non stiamo parlando di soldi, ma comunque in alcune circostanze sono beni di prima necessità. Sì. Questo bisogna dirlo. Però insomma, non prendete senza autorizzazione.
0: Non è carino.
1: Chiaramente la nostra Giulia è molto generosa, quindi no,
0: avrebbe così comunque distribuito.
1: Detto, col cavolo! Dai che continuiamo tra poco al 366-663-4466. Intanto Rolling Stones, la nuova Jealous Lover. Rock Money.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:52, stiamo parlando sorridendoci dei furti che comunque sono avvenuti, e come diceva una frase famosa di Boris, quando sono entrati i ladri in casa mia hanno lasciato 50 euro, considerando la situazione. Poi arriva ovviamente il momento del filosofo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
2: Il furto è la cosa sbagliata in questo mondo. Eliminandola si risolverebbero quasi tutti i problemi del mondo.
1: I problemi del mondo, certo.
3: Basta, perché poi il delirio continua.
1: La fiera dei luoghi comuni, grazie, vabbè, filosofo.
3: Vabbè. Allora, qual è la cosa più bizzarra che vanno rubato e quanto tempo avete impiegato a reagire dopo un attimo di così imbambolamento dovuto al che cazzo è successo? Lo aspettiamo anche nella prossima ora. 366-663-4466, intanto POD, già partiti, Youth of the Nation. We'll

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 9.
2: Oh, e allora siamo in Italia.
1: Sì.
2: Dove siamo?
1: Uomo morto.
2: Dove siamo?
1: Uomo morto.
2: Ah,
1: sì, uomo, ma non è da solo, perché c'è uomo morto primo, secondo, terzo, quarto e quinto.
2: Che è il sinonimo di appendiabiti, sì, in Italia, no? Sì, sì, uomo morto. Ecco quella roba. Siamo... Facciano sull'uomo morto. Sì.
1: È una località del comune di Trivento, Campobasso, quindi siamo in Molise. Sono dei comuni anche abbastanza ampi, ben 5 comuni, ma tutti che hanno questa declinazione. Cioè quella da uomo morto, e infatti il numero degli abitanti non è aggiornato, perché
2: quindi giocano anche altre 7
1: col morto. Sì. Trovano tutto ciò che ha a fare col morto. Ovviamente la domanda nasce spontanea: ma gli abitanti, se esistono, di uomo morto?

0: 9.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Resta in carcere Walter Lavitola. Per il GIP la sua confessione di essere stato il mandante dell'attentato a Ranucci non basta a fargli ottenere i domiciliari. Lavitola ha reso dichiarazioni non verificabili e fumose, secondo il giudice che ha ritenuto in essere il pericolo di fuga o inquinamento delle prove.
1: Secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, l'Italia non ha intenzione di rivedere il blocco di Schengen per viaggiatori extracomunitari in arrivo dalla Spagna, almeno fino a Ferragosto.
0: L'aeroporto di Catania è ancora paralizzato a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È stata ulteriormente prorogata la sospensione dei voli fino alle 2 di notte di domani. Nell'ultima settimana cancellati 700 voli, mentre altri 400 sono stati dirottati sugli altri aeroporti siciliani.
1: È in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto ieri dopo essere stato accoltellato nella Pinetina alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario.
0: Il caldo continua ad alimentare incendi da nord a sud della penisola e Lombardia. Nelle ultime ore in fiamme i boschi attorno a Como, fumo cenere in centro città e nei comuni di Cernobbio e Moltrasio.
1: Un 21enne della provincia di Foggia è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata, rapina e lesioni aggravate. Lo scorso giugno avrebbe violentato una ragazzina di 16 anni, picchiata e abbandonata lungo la strada di notte.
0: Ancora due tragedie nel lavoro in Sicilia. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo è deceduto mentre lavorava nell'impianto. Morto anche uno dei sanitari del 118 che è intervenuto.
1: Per quanto riguarda lo sport, l'Italia ha conquistato la sua sesta medaglia, la terza d'oro agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham, a salire sul gradino più alto del podio da Riyad Erkash nel salto triplo. Oggi Fausto De Zalu e Filippo Dezza in pista per le finali dei 200 metri.
0: E ha ricevuto i complimenti della presidente del Consiglio Meloni in videochiamata Sara Curtis, la 19enne che ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 dorso agli europei di Parigi, migliorando

0: il record del mondo. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole nelle prossime ore sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi e specie alpini occidentali e sull'Appennino meridionale, in parziale sconfinamento sulla Calabria. Calde afa ancora molto intensi sia di giorno che di notte. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9:14, la coda lunga delle rapine ridicole ha portato gli ascoltatori ovviamente a raccontarci un po' degli episodi che alla fine avevano qualcosa o hanno avuto qualcosa di ridicolo, quindi nessun danno particolare, nessuna conseguenza.
2: Popolo imbambolato e derubato.
1: E derubato, sì, perché tante volte davanti a questi eventi dici e quindi
2: che faccio? Che
1: a me un coinquilino ha rubato le mutande. Tutte, e me ne sono accorto una volta trasferito, tutte, cioè.
2: Non può neanche dire ma lasciate mutande, no, si è portato via pure quelle,
1: forse le uniche che aveva addosso quando si è reso conto che gliele avevano rubate tutte.
2: Allora, intanto la cosa più strana è che vanno rubato e poi i tempi di reazione dopo un attimo di smarrimento.
1: 366
2: 663 4466 vi aspettiamo, intanto c'è Kim Carnes.

0: Ho sempre trovata molto sexy come canzone questa di Kim Carnes, Bella da Visai, su Radio Freccia alle 9:19 di questo venerdì 14 agosto 2026. Popolo imbambolato e derubato del rock and roll, ci state raccontando le vostre disavventure.
1: Però anche vi abbiamo chiesto all'orario alle 9 anche come si chiamavano gli abitanti di Uomo Morto, perché è fondamentale. È arrivata ovviamente la risposta ufficiale, semplice: quelli che non hanno dato ragione alla moglie.
0: Adesso sti luoghi comuni,
1: Ciccio da Firenze. Non era affatto male, non era affatto male. Ma non si è l'unico ad aver ricevuto, essere rimasto imbambolato davanti a qualcosa, Stefano.
2: Ciao, Ciccio da Firenze.
1: Sì.
2: Quando 5 maggio del 2020, in piena pandemia, scatta l'allarme alle 4 di mattina.
0: Sì.
2: Effettivamente sento che c'erano persone in casa, quindi appena chiama la vigilanza dico: chiamate i carabinieri, venite subito.
0: Sì.
2: Dopo pochi minuti vedo dalla finestra là, probabilmente erano già scappati subito, che arrivano delle persone in divisa, si esco ancora in pantaloncini ma con la mascherina, e i carabinieri mi chiedono: sì, allora facciamo il sopralluogo, lei detiene armi da fuoco? Non ho niente. Ci ma aveva chiamato qualcun altro? E io lì ancora un po' mezzo rincoglionito dico: sì, avevo chiamato quelli della vigilanza, ma chissà quando cazzo arriva. A quel punto uno dei tre, che effettivamente aveva una divisa un po' diversa dagli altri, fa: veramente io sarei arrivato per primo. E fu e fece una figura di merda.
0: È un po' sì.
1: Oh, benissimo, alla fine ti viene da ridere anche in un momento abbastanza delicato. Buongiorno, mi hanno rubato le scarpe della palestra, vecchie puzzolenti di almeno 3-4 anni dalla borsa della palestra, che avevo lasciato in macchina. Ovviamente avevo lasciato per sbaglio la macchina aperta. Ce lo dice qualcuno che c'è scritto da Livorno.
0: Timothy si chiama lui.
1: Timothy, ecco, non vedevo la finale, pensavo di fare.
0: Si chiama Timothy. Allora, devo dire, le scarpe puzzolenti che erano lì da 3-4 anni camminavano da sole.
1: Sì,
0: secondo me, avendo lasciato la macchina aperta, hanno preso la strada senza che qualcuno, insomma.
1: Adesso perché le lasci in macchina da 3-4 anni?
0: Erano fatti una passeggiata da solo. Arrivederci. Ciao, ciao. Ci sono i Kings of Leon, questa è Waste a Moment, Rock Money.

0: would be the best. You can call back, all right? Bye.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69€.
6: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9:30 minuti precisi. Noi siamo in diretta da TH Resort di Borgo dei Fiuzzi, in quelle di Praia Mare, sì. La Praetto Via, fino alle 10. Perché? Perché Radio Freccia, perché Rock Morning Summer Edition fino alle 10. E vi abbiamo chiesto un po' di rapine che hanno avuto, di furti che hanno avuto anche un risvolto ironico, simpatico. Ad esempio, dice Giuliana, una volta a me hanno rubato la pizza che avevo ordinato col delivery. Il fattorino si era sbagliato, aveva suonato un altro appartamento, ha detto: bah, non è la mia, però già che ho la cena pronta, perché non prendere?
2: Soprattutto era già pagata.
1: Già bella che è pronta. È il risvolto del delivery. Vuoi far la vita comoda e rischi.
2: Dai, allora lo aspettiamo. 366-663-4466. Intanto c'è Lenny Kravitz, questa è la sua Again.

0: già troppo caldo, poi mettiamo anche Lenny Kravitz, sì. Sai che con questa cosa insomma turba un po' di ascoltatrici, ecco.
1: Fa caldo e mettiamo Lenny Kravitz che in 26 anni, perché a parte vestito in questa, nel video esatto. di questa Again, questo era l'inedito del suo Greatest Hits, sì. che era quelli dei suoi più grandi successi, e come inedito c'era Again, ma in 26 anni ha cambiato soltanto la pettinatura, cioè sono cresciuti i dreadlock, per il resto è uguale.
0: Identico.
1: L'hanno messo nel congelatore.
0: Maledetto,
1: nel
0: maledetto. Un po' di furti che avete subito, ma che comunque hanno avuto un risvolto ridicolo, un po' vi si è accennato il sorriso sulla faccia, nonostante un po' il danno. Tanti anni fa, ci dice un ascoltatore, hanno rubato in macchina una valigetta. Mm. Diceva molto piccola,
1: sì,
0: però
1: gli attrezzi?
0: Gli attrezzi né da giardinaggio né da muratore, né da idraulico, niente,
1: no.
0: Perché era una valigetta con dei sex toys con cui giocavo con la mia fidanzata di allora. Quindi inutilizzati, e lui
1: quindi
0: si augura.
1: Quindi Camporella.
0: Camporella
1: era
0: esatto,
1: il kit della Camporella.
0: Però erano inutilizzati perché non aveva già più la ragazza, e quindi io, ovviamente, chi l'ha rubato, magari.
1: Magari erano ecco. scarichi.
0: Comunque sono sempre di seconda mano, ecco.
1: Adesso non è bella dire.
0: Ho detto seconda mano, appunto, cioè mi sono fermata. Va bene, lascia stare. Desiree.
2: Buongiorno sfrecciati. Sì. A me qualche anno fa a Roma, parcheggiato la macchina sotto Natale, insomma, stavo facendo spese per regali, eccetera. Mm. E in macchina avevo dei fiori che mi avevano regalato, no. Un bel mazzo di fiori, molto bello, insomma, grande, cioè, insomma, vistoso, però erano dei fiori.
0: Sì.
2: E mi hanno spaccato il fessino per rubarmi i fiori, mi hanno rubato solo quello.
0: Ne avevano bisogno.
2: Necessità, forse.
0: Sì, vedi, necessità dei fiori. Vabbè, c'è qualcuno che doveva fare un regalo così, last minute.
1: Si
0: quindi
1: diceva negli anni Ottanta, se qualcuno ruba un fiore per te, certo. sotto c'è. Era una marca di deodorante che forse non esiste più.
0: Non credo.
1: No, non esiste più. Va bene, continuate a raccontarci le vostre disavventure, intanto ci sono i Green Day.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 9.43. Quelli che avete appena ascoltato erano i Kasabian, sì. Quelli che insomma un tempo avevano tanti soldi, adesso un po' meno perché il video è detto, cosa abbiamo? Brainstorming. allora cosa ci
2: bisogna dire? Bisogna dire che sì. Ormai si investe molto poco nei videoclip,
1: pochissimo.
2: E dire che insomma noi abbiamo una radiovisione meravigliosa, perché ci piacerebbe che le band realizzassero ancora dei video belli ricchi con delle produzioni importanti.
1: No,
2: che abbiamo i conigli, ci abbiamo i campi e le coreografie basiche.
1: È volutamente fatto anni 70 con degli effetti speciali, poi avevano un mantello e una maschera che gli avanzava in magazzino, ho detto va già e fai super power. Su.
2: Sono gli Evanescence.

0: Wayne Wonder, Skanka, Evanescence, stavo per dire Skanka Nancy. Ritrovati su Radio Freccia alle 9:48 di questo venerdì 14 agosto 2026. Io, popolo derubato e imbambolato del rock and roll, ci state raccontando le vostre disavventure stamattina.
1: Perché comunque ci sono anche dei risvolti comici nel momento in cui avete ricevuto dei furti.
2: Buongiorno Stracciati. Buongiorno. Allora, la cosa più bizzarra che mi hanno fottuto in vita mia è stata il sedile di una Fiat 1, cioè questa Fiat 1 parcheggiata di fronte casa, però a Catania, di lavoria, studente, e in pratica mi hanno, cioè, sono presi lo sedile passeggero della Fiat 1, aprendo lo sportello, non so, ci sono riusciti comunque, se non sono presi
1: e via.
2: E questo è stato il...
1: Era strano, bellino. Ah, pure un buco, ah ok.
2: Buona giornata Sperciati, Danino.
1: Era un'emergenza.
0: Allora,
1: era
0: bisogna
1: un'emergenza.
0: Dire sì, che sì. Ai tempi della Fiat uno le auto le aprivano con niente,
1: sì,
0: no?
1: Col pensiero,
0: però
1: sì,
0: come
1: sì,
0: fai
1: sì.
0: A non accorgerti che qualcuno ti sta rubando il sedile della... anche perché qualcuno che se ne va con un sedile sulle spalle
1: non passa così inosservato. Poi c'è anche un minimo di legame con la musica. A me durante il concerto dei U2, il Vertigo Tour del 2005 a San Siro, hanno forzato la macchina e non trovando niente di valore hanno rubato la borsa frigo con panini, bibite che io dovevo usare per il rientro a Bolzano. Totale del danno 300.000, non per la borsa frigo ma per la serratura dell'auto.
0: Devo dire, sì, quindi praticamente sono i 300 euro per la serratura dell'auto.
1: Basta, il cibo è quello.
0: Magari
1: qualche,
0: era
1: insomma,
0: il suo panino preferito, il certo, comfort food. Sai che te lo stavi già pregustando? Ah,
1: appena finisce il concerto, mi metto
0: il panino
1: in auto.
0: Brontosauro insalata.
1: Sì, bello, pronto dopo che mi sono sfogato con gli U2, invece niente da fare. Magari c'è ancora qualche aspetto ridicolo in un furto che avete subito. Allora 366-6344-66, perché noi siamo qua ancora per qualche minuto.
0: Arriva Osier, Nina Cry the Power.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 3 minuti e saranno le 10.
2: Yes.
1: E noi praticamente arriviamo alla conclusione dell'appuntamento di oggi, non prima di aver fatto comunque il gran finale. 4 anni fa ero in vacanza, io, amici, tutti in moto. Uno sprovveduto ha cercato di rubarmi la mia moto.
2: No.
1: Mi ha chiesto scusa, è come i ladri ad arresto. Mi ha chiesto scusa. Sì, però me l'ha chiesto quando eravamo già in pronto soccorso.
2: Perché?
1: Forse
2: perché
1: insomma.
2: Ha reagito.
1: Sì, ha reagito.
2: Va bene.
1: Mi raccomando, in caso non fatelo se le conseguenze sono brutte. Domani ore 6 qui su Radio Freccia.
2: La linea va adesso da Bolema a Milano. Noi torniamo domani puntuali dalle 6. Allora smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
2: Le 10 e un minuto, buongiorno, buon venerdì, siamo entrati nel weekend, la nostra zona di comfort, dove nostra intendo la mia, dai, quelle delle buone vibrazioni, perché sono i giorni a cui sono abituato. È stato bello però passare la settimana insieme a voi, vi ricordo che anche la prossima sarà così. Ben arrivati, ben arrivate, stiamo insieme fino alle 14 come sempre, grazie a Tobia e la Fra per la linea, naturalmente per avervi accompagnato nelle loro 4 ore del Rock Morning. Come detto, abbiamo tanto da fare insieme e soprattutto tanta musica da ascoltare. Il 366-663-4466 è la nostra coordinata principale attraverso la quale potete raccontarvi, esprimere le vostre opinioni, perché no, anche ricordi legati alle varie canzoni che trasmettiamo, a cominciare da questa, ZZ Top, La Grange.
3: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Buongiorno, è il momento delle news su Radio Freccia, sono le 10:05 di venerdì 14 agosto. Intervista a tutto campo della Premier Giorgia Meloni su Milano Finanza. Sui migranti la Presidente del Consiglio ha affermato che la stragrande maggioranza dei paesi europei condivide la posizione italiana dopo la crisi di Ceuta. Poi sull'economia Meloni ha sottolineato come la stabilità del governo abbia permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. È stato posto in stato di fermo un ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne di Andrea, morto ieri dopo essere stato accoltellato durante una rissa. Il minore risponde di omicidio volontario. Tre i fendenti che hanno ferito alla schiena la vittima, alla base della lite probabilmente una ragazza. Resta ancora chiuso l'aeroporto di Catania, paralizzato a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È stata ulteriormente prorogata la sospensione dei voli almeno fino alle 2 della notte prossima. Nell'ultima settimana cancellati oltre 700 voli, mentre altri 450 sono stati dirottati sugli altri aeroporti siciliani. In Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo per un velivolo senza pilota che aveva violato lo spazio aereo del paese e che è stato abbattuto. Probabilmente si trattava di un drone ucraino che aveva deviato sulla rotta. L'abbattimento è stato effettuato da un caccia italiano. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina a Cinque Frondi, in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick, quando i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo e il 31enne è rimasto schiacciato. Il leader dell'estrema destra britannica Nigel Farage ha vinto le elezioni anticipate nella piccola cittadina di Clacton, sconfiggendo il suo avversario satirico, il conte Binface. Farage si era dimesso a luglio e aveva indetto nuove elezioni suppletive con l'obiettivo di vincere nuovamente e dimostrare che l'opinione pubblica è dalla sua parte. E infine il calcio, il laterale inglese Spence è a Milano per sottoporsi alle visite mediche, poi la firma del contratto con l'Inter che ha dunque trovato l'erede di Dumfries. Ora i nerazzurri cercano un altro inglese, il centrocampista Curtis Jones. È tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Prosegue il dominio anticiclonico di questi giorni sull'Europa e sull'Italia. Ancora una giornata ben soleggiata e molto calda su tutte le nostre regioni, con temperature massime che superano i 35-36 gradi da nord a sud sulle aree interne. Tanta afa, tanta umidità sulle coste. Pochi fenomeni limitati essenzialmente alle vette montuose sia alpine che appenniniche. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 10:15, era Jack White dalla nostra Top 20 con Dollar Bill, canzone che insomma sono arrivati un po' di messaggi in canzone in cui tanti di voi riconoscono un po' di Hendrix. E qualcosina si sente. Questa canzone, riferito invece alla prima che abbiamo ascoltato, gli ZZ Top, dice Marco, mi fa pensare a quando ai tempi scelsi di comprare una PlayStation 2, solo per poter giocare a Guitar Hero, e la Grange era nella playlist. Beh, ma nel 3 c'erano delle canzoni veramente incredibili. Tra l'altro, che bel gioco, veramente un bel gioco. Ci spostiamo negli anni 90, anche se il titolo porta un'altra data, che è 1979, sono gli Smashing Pumpkins.

1979, invece 1995, sì, dovrebbe essere l'uscita del disco Melancholy di Infinite Sadness, che tra l'altro ha fatto 30 anni l'anno scorso, ovviamente, se la matematica non è opinione. Un album veramente incredibile per gli amanti del genere, ma anche in generale uno di quelli che ha avuto forse più successo in assoluto degli Smashing, un sacco di canzoni, per cui insomma per un discorso statistico ci sta anche che da quel disco siano uscite cose belle, ma non era del tutto scontato. 366-663-4466 per sms e whatsapp. Lonely in the Future è il titolo della top 20 che ascolteremo, firmata Strokes. Prima un po' di Dropkick Murphys, si chiama Smash It Up.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 10:30, ancora buongiorno, buon venerdì, nella speranza, in realtà come i precedenti, che siano buoni e che sia una buona settimana, magari anche due per i più fortunati, chi se le gode anche il mese intero di ferie, in vacanza a fare ciò che preferite. Se state lavorando invece spero che la compagnia sia quella buona, soprattutto offerta dalla musica, che vi permetta di affrontare questa mattina nel migliore dei modi. Arrivano anche tanti messaggi al 366-663-4466, qualcuno o meno diciamo poco apprezzata questa degli Strokes, ma fortunatamente ci sono altre 19 top 20 che vi piacciono ancora di più. Ci sono anche i Beat Boys.

0: La Get Around, come giustamente qualcuno ci fa notare, dentro la colonna sonora di Senti chi parla, che non ricordavo assolutamente, se ce l'avevo, l'avevo visto, ma era proprio uno di quei film infilati in qualche cassetto della memoria, tra i tanti anche con il buon Bruce Willis. C'è la nostra versione forse dei Beach Boys, interpretata in questo modo con
1: Piccolo da Ball. Oh, piccolo da Ball.
0: Un po' di growl finale. Veramente brutta. Grazie. Ci sono i Black Keys. She Does It Right. Prima, un po' di Nickelback. I'm through with

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAIF 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Freccia.
6: 10:42, cari sfrecciati e sfrecciate, visto che abbiamo ascoltato la Top 20 dei Black Keys, vi ricordo che sono in vendita gli ultimi biglietti del loro concerto all'Arcatraz di Milano dell'11 settembre, per cui affrettatevi per recuperarli. Certo che era John Travolta il protagonista, peccato che la voce fosse quella di Bruce Willis, quella del bambino. Noi in Italia avevamo Villaggio, se non ricordo male, però l'originale aveva la sua voce. Attore invece, cioè carne e ossa, che interpreta il papà, era Travolta. Grazie per tutti i precisini al 366-663-4466. Arriva invece un altro bel pezzo, anche questo recuperato da un altro film, o meglio, un film utilizzato all'interno della sua colonna sonora. È Iggy Pop, Lust for Life.

Iggy Pop, Last for Life, brano che dà il titolo anche a un disco altrettanto meraviglioso. La scaletta devo dire che non è niente male, quantomeno per questa prima parte della giornata. Ne abbiamo veramente tanta di musica da ascoltare fino alle 14 e potete farlo naturalmente sia grazie alla radio che ai canali della radiovisione, ma anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play per ascoltarci appunto anche quando siete in giro. Ultima top 20 della prima ora, Electric Callboy e Offspring insieme con Let the Good Time Roll. Prima un po' di Jet, si chiama Look What You've Done.

0: Radio Freccia.
1: Le 10:54, Electric Callboy e gli Offspring insieme con Let the Good Times Roll dalla nostra Top 20, l'ultimo brano che ascoltiamo recuperato da quella lista per la nostra prima ora insieme, poi ne arriveranno ovviamente altrettante a seguire fino alle 14. Ieri abbiamo ascoltato di questa band, quella che arriva a Paradise City, con anche scoprendo un sacco di storie interessanti legate a loro, all'Italia e alla città cui è stata dedicata quella canzone. Oggi arrivano con un pezzo forse ancora più famoso dal titolo Sweet Child O' Mine, per chiudere la prima ora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 11 in punto, cominciamo la nostra seconda ora insieme. Ancora buongiorno, ben arrivati e ben arrivate se vi siete collegati e collegate proprio sulle note di Sweet Child O' Mine, che ha chiuso la nostra prima ora insieme. Quindi abbiamo altre da trascorrere, mettetevi pure comodi comodi. Grazie invece a chi ci segue sin dall'inizio. A quale città, si chiedeva qualcuno che evidentemente ieri non era con noi, al 366-663-4466 è stata dedicata Paradise City dei Guns, a Nonantola. C'è tutta una storia legata, la trovate anche su Wikipedia, ci sono un sacco di approfondimenti. 366-663-4466 per SMS e WhatsApp se volete raccontarvi. Cominciamo così la nostra seconda ora insieme. C'è Eric Clapton, poi arriveranno anche le ultime news, naturalmente altra musica, Nutini e Greta Van Fleet dalla nostra Top 20, non insieme, prima uno e poi gli altri. Questa si intitola Cocaine.

0: Le 11.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Una donna di 71 anni è stata trovata morta all'interno di un armadio in un appartamento di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Il corpo è stato scoperto dai carabinieri intervenuti dopo la segnalazione della sorella della vittima. In casa al momento del ritrovamento c'era anche il figlio della donna, che è sotto interrogatorio. Intervista a tutto campo della Premier Giorgia Meloni su Milano Finanza. Sui migranti la Presidente del Consiglio ha affermato che la stragrande maggioranza dei paesi europei condivide la posizione dell'Italia dopo la crisi di Ceuta. Poi sull'economia Meloni ha sottolineato come la stabilità del governo abbia permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. È stato posto in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto ieri dopo essere stato accoltellato durante una rissa. Il minore risponde di omicidio volontario. Tre sono i fendenti che hanno ferito alla schiena la vittima alla base della lite, probabilmente una ragazza. Resta ancora chiuso l'aeroporto di Catania, paralizzato a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È stata ulteriormente prorogata la sospensione dei voli almeno fino alle 2 di domani notte. Nell'ultima settimana cancellati 700 voli, mentre altri 450 sono stati dirottati sugli altri aeroporti siciliani. Pesanti le perdite economiche. In Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo per un velivolo senza pilota che aveva violato lo spazio aereo del paese e che è stato abbattuto. Probabilmente si trattava di un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. L'abbattimento è stato effettuato da un caccia italiano. Il nuoto italiano ha una nuova stella, Sara Curtis, la 19enne che ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 d'orso agli europei di Parigi, migliorando il record del mondo, e stamattina si è qualificata per la semifinale nei 50 stile libero. La giovane ha ricevuto una videochiamata di complimenti anche dalla Premier Giorgia Meloni. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi. Il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Prosegue il dominio anticiclonico di questi giorni sull'Europa e sull'Italia. Ancora una giornata ben soleggiata e molto calda su tutte le nostre regioni, con temperature massime che superano i 35-36 gradi da nord a sud sulle aree interne. Tanta afa, tanta umidità sulle coste. Pochi fenomeni limitati essenzialmente alle vette montuose, sia alpine che appenniniche. Maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 11:15, abbiamo ascoltato, imparato, conosciuto molto bene Player Games da maggio fino a questa parte. Invece da un paio di settimane Greta ci hanno regalato anche questa, che si intitola So You Stand, all'interno della nostra Top 20, il secondo singolo di questo nuovo album dal titolo Palace for the People, ovviamente non ancora uscito. La data è quella del 9 di ottobre, se volete recuperarlo per non fare nessun torto al consumismo, sarà in miliardi di versioni, soprattutto in vinile, perché una non bastava, però insomma va bene così, anche a chi piacciono solo e semplicemente le versioni normali è e sarà a disposizione, e noi ovviamente lo aspettiamo. C'è Tom Petty.

Vampetti con Free Falling, di cui ne esiste una cover molto molto bella, credo anche parecchio famosa. Fare cover è un po' come tipo dare consigli, no? Recuperare un'esperienza passata e farla diventare qualcosa di buono per gli altri. Credo che, boh, non so, una cover più o meno metaforicamente si possa avvicinare. In questo caso arriva dall'89, è stata poi rispolverata parecchi anni dopo, una ventina, forse qualcosina di più, da John Mayer, credo fosse il 2007, più di lì 2008, al Nokia Theater di Los Angeles. Ce n'è una versione fatta da lui, che ovviamente con la chitarra è molto molto bravo. Altrettanto bella, forse più dell'originale. I casi sono davvero pochi, no? Che una cover superi l'originale. The Mountain Goats dalla Top 20, Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. L'ascolteremo subito dopo questa dei Coldplay, che invece si intitola Charlie Brown.

0: sia Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: 11:30, stiamo navigando intorno sempre a quella decade tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, perché la scaletta oggi ha deciso di regalarci questa roba qua, un altro album di debutto, in questo caso per quanto riguarda i Counting Crows, che è August and Everything After, cioè tutto quello che accade dopo il mese di agosto, e anche tra l'altro in linea, visto il periodo. E questo che ascoltiamo è stato il primo singolo estratto, forse anche l'unica canzone che ha avuto davvero tanto successo, per quanto in realtà quell'album sia veramente, veramente bello. Si chiama Mr. Jones.

Disco che tra l'altro mi è capitato di ascoltare abbastanza in maniera ripetuta a nastro, come si dice in gergo, qualche mese fa, perché ero senza la mia macchina e avevo la macchina di mia nonna, in cui c'è sì l'autoradio, ma funzionano solo i CD, o comunque in generale prende male la radio, per cui mi sono portato dietro un po' di CD che mi viene in mente ora, dovrei anche recuperare perché li ho lasciati lì. E tra questi, oltre a By the Way, The Master Plan, By the Way, e forse, sì, forse quest'altro, basta, August and Everything After, proprio dei Counting Crows, per cui fa sorridere ritrovarla ora. In questo 14 di agosto, i Foo Fighters con la loro Top 20 Window, recuperata proprio da quell'elenco prima, un po' di Gorillaz, si chiama Feel Good Inc.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11:43, come annunciati Foo Fighters, Window dalla nostra Top 20, CD che sono sorpassati, dice che sta per cambia di CD, cambia dinosauro, dice Alberto, ne prendo qualcuno ancora, ma ultra superati, sarà anche vero, è solo che, insomma, in Italia abbiamo tante auto vecchie, queste auto vecchie si portano dietro tantissime autoradio che ancora funzionano con i CD. Beh, alla fine, boh, io mi trovo sempre abbastanza comodi, versatili, soprattutto in auto, te li tieni lì di fianco e puoi ascoltare quando magari, non so, la radio non funziona o non ti prende abbastanza bene, soprattutto su viaggi lunghi, se hai tante gallerie, eccetera, eccetera. Rimane sempre comodo. C'è David Bowie. I messaggi arrivano al 366-663-4466 e questa si chiama China Girl.

David Bowie, China Girl, appena ascoltata su Freccia nelle buone vibrazioni che spero arrivino attraverso l'autoradio, in questo caso, perché attraverso i CD noi non ci passiamo. Arrivano anche grazie alla nostra app RTL 125 Play, che vi invito a scaricare qualora ancora non l'abbiate, per poterci ascoltare un po' dappertutto, insomma l'alternativa via internet per la nostra musica e la nostra radio. Arrivano gli Editors con The Rush dalla Top 20, però prima c'è un pezzo dall'Australia, due fratelli australiani, fratello e sorella, Angus e Julia Stone, ormai separati a livello di carriera, un po' di tempo che non fanno cose insieme. Si intitola Big Jet Plane.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11:56, sgoccioli di questa seconda ora insieme. L'ultima top 20 che abbiamo ascoltato era degli Editors, dal titolo The Rush, che piace tanto, ma devo dire anche una delle mie preferite al momento tra tutte quelle che abbiamo anche ascoltato nella prima ora insieme. Chiudiamo quest'ora con un bel pezzo che serve anche a dare la carica, visto che ci avviciniamo a quello che è il momento di metà giornata, no? Per spezzare la giornata in due, non solo, anche la nostra trasmissione. E ci pensano loro ad aiutarci. Ci sono i Beastie Boys e arriva Fight for Your Right.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Mezzogiorno, buongiorno WM. Se non erro, il venerdì c'è l'angolo poetico, no? È la giornata dell'angolo poetico. E guarda, io ho scritto proprio adesso, orora, una poesia. È venuta bene, guarda, circa una mezz'ora fa l'ho scritta. Ah, sì. Ah, è sì. Questa. Sì. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie.
2: Non l'hai scritta tu, Antonio.
1: Bella, vero? Ammazza, sono stata brava, eh? Sì. Un saluto a tutti. Ciao, ciao.
3: Mette un pensiero poetico.
2: Prego.
3: No, era una città di decrescenza, così parlò Bella Vista. Ragazzi, queste sono le basi, un capolavoro.
2: No, vuoi dirci di più?
3: No, dopo. Però vi posso dire che se vogliamo fare un po' di polemica, che tra un pochino, in realtà l'articolo già lo trovate sul sito, mettiamo gallery, i dischi di AC/DC dal peggiore al migliore.
2: Ah, carino.

0: Le 12.06 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Il cadavere di un'anziana di 71 anni è stato trovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. Ad allertare i carabinieri sono stati i familiari, che non avevano più notizie di lei, preoccupati per le lite della donna con il figlio, il quale chiedeva soldi per comprare droga. Indagano i carabinieri. Intervista a tutto campo della Premier Giorgia Meloni su Milano Finanza. Sui migranti la Presidente del Consiglio ha affermato che la stragrande maggioranza dei paesi europei condivide la posizione dell'Italia dopo la crisi di Ceuta. Poi sull'economia Meloni ha sottolineato come la stabilità del governo abbia permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. È stato posto in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto ieri dopo essere stato accoltellato durante una rissa. Il minore risponde di omicidio volontario, 3 i fendenti che hanno ferito alla schiena la vittima. Alla base della lite probabilmente una ragazza. Resta ancora chiuso l'aeroporto di Catania, paralizzato a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È stata ulteriormente prorogata la sospensione dei voli almeno fino alle 2 di domani notte. Nell'ultima settimana cancellati 700 voli, mentre altri 450 sono stati dirottati sugli altri aeroporti siciliani. Pesanti le perdite economiche. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Parma hanno recuperato 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani lo scorso marzo. Si tratta di tele di Cézanne, Renoir e Matisse. Il valore complessivo delle opere è stimato sopra i 9 milioni di euro. Infine lo sport, il nuoto italiano ha una nuova stella, Sara Curtis, la 19enne che ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 d'orso agli europei di Parigi, migliorando il record del mondo. Per il momento è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Prosegue il dominio anticiclonico di questi giorni sull'Europa e sull'Italia. Ancora una giornata ben soleggiata e molto calda su tutte le nostre regioni, con temperature massime che superano i 35-36 gradi da nord a sud sulle aree interne. Tanta afa, tanta umidità sulle coste. Pochi fenomeni limitati essenzialmente alle vette montuose, sia alpine che appenniniche. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12:16. Abbiamo quindi pubblicato questa fantastica scelta.
2: È pubblicato sul sito l'articolo sui dischi degli AC/DC dal peggiore al migliore. Tra un pochino, insomma, lo mettiamo anche sui social. C'è Marco che riassume gli AC/DC in una frase: la bruttezza di Bon Scott è davvero bellissima.
1: Bello.
2: Che è un altro pensiero poetico anche questo, sì. Ma ha senso in realtà.
1: Perché ricordiamo che questa è l'ora della poesia.
2: Questa è l'ora della poesia.
1: Sì.
2: Io mi ricordavo fosse della polemica e invece della poetica. Probabilmente della c'è Cremonini, sì, che si è piazzato qua di traverso e sta cercando di dirottare il programma, non lo so.
1: Ne facciamo un'unione, diventa l'ora poletica.
2: L'ora poletica.
1: In cui si fa...
2: Anche l'ora polentica, visto che comunque da queste parti ci sono dei bergamaschi.
1: Basta. Polentica è più che sufficiente.
2: Va bene. Ok.

0: Infatti.
1: Pascal Tracy Chapman, una macchina veloce che corre un po' come la poesia. Grazie, grazie. Per chi ha sottolineato che la poesia dei rami e le foglie non è di Antonella ma è di Ungaretti. Grazie.
0: Però comunque il dubbio sapevo. Effettivamente ti viene, perché
1: dubbio ti viene e ti resta anche,
0: e ti resta anche, sì. Cioè, ti rimane. Comunque insomma alle 12 mi pare di aver capito che Antonella dispensa in maniera regolare.
1: Sì, di solito legge poesie di Trilussa. Oggi ne aveva scritta una sua.
0: E quindi deciso. Giustamente bisogna ogni tanto prendersi i riflettori, corretto così?
1: Certo, sì. Beh, il palcoscenico è tuo. Sono i famosi 15 minuti di notorietà di Andy
0: 15
1: Warhol.
0: 15 secondi.
1: Ah, anche 15 secondi. Sì,
0: anzi, nostra... massimo 30 secondi, ma... perché sennò poi messaggi... Sì.
1: Massimo 37.
0: 37. Per oggi. Però 7 secondi usali. Perché...
1: Vabbè. 7 secondi ci fai un sacco di roba.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Freccia.
2: 12:30, ci si prendono un po' di libertà anche in quelle di strutturare i programmi.
3: Per chi non se lo dovesse ricordare, il venerdì è l'angolo poetico, il sabato è l'angolo dell'indovinello e la domenica in genere è l'angolo dei santi.
2: Mi sembrava che fosse così, ma va bene. Forse per i tuoi, cioè i tuoi mezzogiorno. Forse i tuoi mezzogiorno, va bene. In quel caso è ok. 366-663-4466 per sms e WhatsApp. Arrivano anche gli Iron Maiden, The Number of the Beast.

0: E noi ce l'abbiamo una volta, no, il numero, perché 3666, cioè 666 ce l'abbiamo.
1: Ma credo sia stato fatto
0: e poi si ripete però sganciato.
1: Beh, ma perché sennò era troppo facile, poi sennò ti confondevi, com'è che era? 3666666666, no?
0: Beh, sarebbe stato bello, 3666666666.
1: 6 volte 6, proprio dico.
0: 6, sì, no, di più. 7 volte 7.
1: Anche 7.
0: No, scusami, 9 volte 7. Vabbè, insomma, la matematica non è il nostro forte.
1: No, direi di no.
0: La musica nemmeno. La radio manco. Però.
1: Però questo vi beccate, tenetevelo e pace.
0: Ci proviamo.
1: Ci proviamo. Comunque tutta roba, vedi, anche qua. Il ballo, le veggenti.
0: Le chiaroveggenti.
1: Le chiaroveggenti. Sì. Ah, i Pearl Jam che fanno gli Iron Maiden, capisci? Un po' questa epica. Stile Maiden.
0: Sì.
1: E non mi guardare così.
0: No, no. Ti guardo incuriosito.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 12:44, visto che è momento poetico, Queens of the Stone Age, Easy Street, cioè la strada quella facile. Non è detto.
2: Sì, è più divertente, la migliore.
1: La più breve.
2: Di solito, cioè, facile, però

0: senti com'è, la via più breve non è la più...
1: No, la più semplice. Vabbè, in ogni caso. Cos'è?
0: È una poesia. Un'altra poesia. Sì, ma basta, stiamo scherzando, perché non è il momento della poesia.
1: Oppure possiamo fare una polemica?
0: Sì.
1: Sul fatto che avete deciso che questo è diventato il momento poetico. Polemizziamo con la poesia.
0: No, il momento poetico era solo quello di Antonella.
1: Basta.
0: Però... non prendetevi libertà. Crediamo sulla parola che siate ottimi poeti e poetesse. Va bene così.
1: C'era anche da queste parti un altro poeta che quindi...
0: Ah, certo, sì.
1: Questa parte è per quello che si sono un attimo confusi e si sono sentiti anche loro in diritto di chiamarsi poeta.
0: Può essere.

0: I Soundgarden con Spoonman.
1: L'uomo dei cucchiaini.
0: Sì. Io sono un po'. Io mangio sempre solo quasi tutto col cucchiaio.
1: Sì, perché sì. Sei un grande fan degli yogurt.
0: No.
1: No.
0: È perché.
1: Mangi più... la pasta col cucchiaio solamente, cioè tipo gli spaghetti, no.
0: No, gli spaghetti col cucchiaio è impossibile.
1: Gli spaghetti li tagli come gli americani.
0: No.
1: Spaghetti, mangi anche la pizza con l'ananas.
0: Spaghetti li
1: magari.
0: Può spezzare solo mia nonna, è l'unica a cui non dico niente.
1: Ah, ma perché ha una pratica.
0: Lei li spezza.
1: Lei spezza.
0: Lei li spezza a metà prima di metterli in padella.

0: Radio Freccia. Walk
1: time. 12:56, se prima la strada era easy,
2: sì,
1: adesso è stata Of Dreams.
2: Vedi? Questa strada, come dire, ha tante sorprese, cioè regala tante sorprese.
1: Sì, anche un sacco di multe.
2: Lasciamo stare, che devo passare in posta a ritirare una raccomandata.
1: Anch'io devo andare a ritirare una raccomandata da circa 3 settimane.
2: Io da meno, ma credo sia quello, ma vabbè.
1: Chissà perché, tra l'altro, non passandola a ritirare.
2: Insieme.
1: No, vabbè, non passandola a ritirare, è un po' come se non l'hai mai presa.
2: Esatto.
1: Anche cioè, se in realtà peggiori solo le cose.
2: Lo so, però capisco, è una cosa mentale, tipo, cioè, se non la prendi non accade, non esiste. In realtà era tutto nella tua testa. Era tutto nella tua testa. Formalmente non te l'ha andata comunque, perché.
1: E certo.
2: Quindi, io bocchene, sennò ho perso il fogliettino. Mi hanno rubato la ricevuta
1: dal 200%, poi 400%.
2: Il cane mi ha mangiato la ricevuta.
1: Il cane.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: È l'una in punto, c'è un video.
2: Che cosa?
3: No, Gianluca giustamente dice, quindi è la multa di Schrödinger, se non la ritira l'ufficio postale non l'hai presa.
1: Se no, in realtà non l'hai né mai presa.
3: Né mai stata notificata.
1: Né mai stata, né mai ritirata.
3: Mai esistita.
1: Cioè, no, l'hai sia presa che non presa.
3: Esatto.
1: Perché il gatto di Schrödinger è sia vivo che morto. Quindi. In quel caso, sì. Potrebbe
3: però
1: essere.
3: Potrebbe essere una scusa, guarda. Brigadier è a multa di Schrödinger, non si può fare.
1: Ah, non so se c'è qualche fisico all'ascolto.
3: Sì.
1: Magari
3: quello di Lenny Kravitz,
1: magari teorico,
3: sì.
1: il fisico di Lenny
3: Kravitz è all'ascolto, credo. O noi ascoltiamo lui.
1: Bravo. Ma bella questa. No, mi hai fatto dimenticare quello che volevo dire.
3: Scusami, il fisico all'ascolto.
1: No, stavo dicendo che il fatto della multa di Schrödinger è interessante.
3: Potremmo approfondire questa questione, magari abbiamo trovato la gabola per riuscire a non pagare più le multe.
1: Si può andare in tribunale, anche avvocati all'ascolto, si può andare in tribunale, ma quella è una multa, non l'ho mai, me l'hanno data ma io non l'ho mai presa.

0: le 13:05 su Radio Freccia, ben ritrovati da Raffaella Coppola. Partiamo da un'ultima ora appena arrivata sulle nostre agenzie. È iniziato all'ospedale di Pescara l'iter per certificare la morte del 50enne di Lanciano, ricoverato in condizioni disperate per le lesioni riportate dopo essere intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. L'uomo era stato colpito da un pugno sferrato da un 18enne. Ora l'intervista a tutto campo della premier Giorgia Meloni su Milano Finanza. Sui migranti la presidente del Consiglio ha affermato che la stragrande maggioranza dei paesi europei condivide la posizione dell'Italia dopo la crisi di Ceuta. Poi sull'economia Meloni ha sottolineato come la stabilità del governo abbia permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Resta ancora chiuso l'aeroporto di Catania, paralizzato a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È stata ulteriormente prorogata la sospensione dei voli almeno fino alle 2 della prossima notte. In Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo per un velivolo senza pilota che aveva violato lo spazio aereo del paese, che è stato abbattuto. Probabilmente si trattava di un drone ucraina che aveva deviato dalla sua rotta. L'abbattimento è stato effettuato da un caccia italiano. Siamo allo sport. Il nuoto italiano ha una nuova stella, Sara Curtis, la 19enne che ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 dorso agli Europei di Parigi, migliorando il record del mondo, e stamattina si è qualificata per la semifinale nei 50 stile libero. La giovane ha ricevuto una videochiamata di complimenti anche dalla premier Giorgia Meloni. Infine il calcio: il laterale inglese Spence è a Milano per sottoporsi alle visite mediche, poi la firma del contratto con l'Inter, che ha dunque trovato il sostituto di Dumfries. Ora i nerazzurri cercano un altro inglese, il centrocampista Curtis Jones. È davvero tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Prosegue il dominio anticiclonico di questi giorni sull'Europa e sull'Italia. Ancora una giornata ben soleggiata e molto calda su tutte le nostre regioni, con temperature massime che superano i 35-36 gradi da nord a sud sulle aree interne. Tanta afa, tanta umidità sulle coste. Pochi fenomeni, limitati essenzialmente alle vette montuose, sia alpine che appenniniche. Maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: L'una e un quarto e 14 per essere precisi erano i Muse Night Shift Superstar.
2: Ah.
1: Che somiglia a cosa?
2: No, scusa, stavo leggendo di...
1: Sì.
2: Poesia composta per Tobia.
1: Ancora? Ancora
2: cioè,
1: poesia?
2: Sì.
1: Cosa
2: per
1: dici?
2: Per me è il fisico di uno che va in moto con un enduro.
1: No, non va in moto con un enduro.
2: Ho immaginato che Tobia andasse a fare un giro nelle colline della Calabria dopo la trasmissione.
1: Sì, prego.
2: Tobia sugli erticolli con la sua moto sale. Poi quando il pieno andrà a fare, tante madonne giù
1: per
2: tirare. No, non si può dire. Però, cioè, io non ce lo vedo molto motociclista Tobia, non saprei.
1: No, Tobia non credo vada in moto.
2: No, non
1: credo. Gli piace correre.
2: Quindi magari però... Cioè,
1: però non corre in moto, corre a piedi.
2: Corre a piedi, corre dietro le moto.

0: Eyes Without a Face.
1: In questo caso abbiamo sia le facce che gli occhi.
2: Più o meno.
1: E l'orecchia per ascoltare.
2: Quindi insomma, allora qua con le multe cosa facciamo?
1: Cosa?
2: Abbiamo assodato...
1: Mi hai raccontato fuori onda di una multa notevole ricevuta da un parente lontano.
2: Una multa ricevuta perché era in auto senza casco.
1: Vabbè, sembra un po' come il famoso video di Via Brombeis.
2: Se Silvia è una grande fan di Brombeis. Però a volte... però in quel caso che fai? Cioè la multa c'è, non c'è?
1: Beh, in auto senza casco non credo sia proprio multabile, cioè credo che tu vada in qualsiasi posto nel mondo e dici scusi,

0: Magari era, non lo so, cioè era una multa per i Power Rangers, che ne so.
1: Ah, perché questa persona era un Power Ranger?
0: No, magari sì, magari loro pensavano di sì, o magari c'è qualcuno che mette le multe specializzate e multe a supereroi dotati di casco.
1: No, non credo.
0: No?
1: No, sarebbe bello.
0: Però sarebbe molto bello.
1: No, non credo.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Senti, capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Una e mezza, 13:26, possiamo chiudere l'argomento via Brombeis, multe, caschi in macchina.
3: Sì, ma possiamo chiudere tutto in realtà, proprio, cioè, chiudiamo tutto, andiamo.
2: Chiudiamo la radio.
3: Chiudiamo la radio, basta, ce ne andiamo, anche perché insomma si è fatta una certa.
2: Sì, vabbè, aspetteranno, spero ne parliate dopo nel TGG, delle copertine brutte, due cose le direte.
3: No, la copertina non sono solo la copertina.
2: Classifica.
3: Però la classifica di album.
2: Ah,
3: proprio.
2: Di album.
3: Cioè, proprio non solo la copertina.
2: Ah, pensavo la copertina, pensavo fosse una cosa estetica.
3: No, l'abbiamo messa, messa in questo momento. Quindi andate sui social, Radio Freccia Off, andate su Instagram e insultateci.
2: Sicuramente non è mai stato multato per l'assenza di casco, perché lui il casco non ce l'ha. Chissà se sulla patente aveva la guida con gli occhiali.
3: Effettivamente poi, cioè, là è un casino, perché cioè, sei un supereroe, però hai anche l'identità in borghese, come funziona?
2: Tu te ne vai, mo?
3: Ma me ne stai cacciando? Me ne vado,
2: vabbè. No,
3: ciao.
2: Chiedo,
3: me ne vado. Me ne sto andando, ciao.

Sicuramente non è facile essere Superman, tantomeno se sei Superman e vieni multato in via Brombeis perché ti manca il casco mentre guidi. Insomma, queste sono altre circostanze. È sempre bello ascoltare Five for Fighting anche a distanza di così tanto tempo. It's not easy, una parte tra parentesi nel titolo di questo brano, e l'abbiamo detto che tanto semplice non è, invece è molto semplice ascoltarci, tant'è che immagino e spero lo stiate facendo in tanti, e soprattutto che le buone vibrazioni vi arrivino. Andiamo avanti con i Big Track, Collided dalla nostra Top 20, prima un po' di Darkness, One Way T.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: dolente. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 13:39 insieme ancora per una ventina di minuti, grazie a Gigi che è stato dei nostri fino ad ora, poi lo risentirete nel corso del TGG appunto, sperando che approfondiscano il discorso AC/DC per fare un po' di polemica. Sono arrivati anche un po' di messaggi al 366-663-4466 anche sulla vostra situazione relativa al momento vacanze, che si lamenta anche della pochezza, della quantità

Iron Smith con Pink sulle frequenze di Freccia, che vi ricordo potete seguire e ascoltare anche grazie alla nostra app RTL 102.5 Play, quindi se ancora non l'avete recuperatela, soprattutto per queste vacanze è un buon modo per restare connessi con noi anche quando non avete a disposizione né radio né TV, perché basta una connessione internet. L'ultima top 20 che ascolteremo per la puntata di oggi è quella dei Fiddlehead, Baby I'll Change, ma prima arriva un gran pezzone per tutti gli amanti del metal, ma anche del wrestling in questo caso, Alter Bridge, Metalingus.

0: do your best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 13:53, 7 minuti prima di salutarci, siamo arrivati al termine di questa puntata delle buone vibrazioni, cominciato anche il weekend in questo venerdì, per cui intanto buon fine settimana, poche ore per chi è al lavoro e poi si potrà godere un paio di giorni di relax. Noi naturalmente ci sentiamo anche domani e domenica, stesso posto, stessa ora, non cambia la storia, dalle 10 alle 14 sarete sempre in mia compagnia di Double. Grazie per essere stati qui fino a quest'ora con me, grazie per aver scelto ancora una volta, sì, le buone vibrazioni, ma soprattutto grazie per aver scelto Radio Freccia e la nostra musica. Per chiudere, un po' di Doors. Ciao!

Le 14, state ascoltando Radio Freccia da quest'ora fino alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. E potrebbe sembrare questo un venerdì normale, perché di solito noi ci sentiamo in onda il venerdì, il sabato e la domenica dalle 14 alle 17. Non fosse che in realtà ci stiamo facendo la 2 settimane in diretta dal Tourmaline Club di Lipari fino al 23 agosto. Siamo insieme tutti quanti i giorni. E se sentite questa voce un po' più felice del solito, sicuramente è perché vedo il mare. Io ogni mattina mi sveglio, guardo il mare, ascolto il suo rumore e sono decisamente più felice di quando sono a Cologno Monzese. Però non so, ditemi voi se sono strana io o di solito funziona così, che il mare in qualche modo è curativo o sbaglio. Intanto io come sempre vi faccio un po' di compagnia con dell'ottima musica. Partiamo con i Dire Straits.

Dire Straits, Sultan of Swing, per cominciare le nostre tre ore insieme, come se fosse un venerdì qualunque, ma in realtà non lo è. Infatti sapete che quando sono in diretta dal Tourmaline Club di Lipari ci sono due cose: uno, che non mi potete vedere in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, perché ve l'ho detto, il mio capo non vuole che mi si faccia vedere così selvatica in giro per Lipari, quindi preferisce oscurare la telecamera. E poi potete mandarmi solamente dei messaggi scritti, quindi delle lettere, delle cartoline al 366 663 4466, niente audio. Le vostre voci le risentirò quando tornerò a Cologno Monzese, per adesso godiamoci un po' anche questa cosa. Kaiser Chief su Radio Freccia, Never Miss a Beat, vi tengo compagnia fino alle 17 anche quest'oggi.

0: Radio Freccia.
1: Le 14 e 13 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17, tre ore che cercheremo di occupare come meglio riesco. Come sempre il menu prevede un On This Day alle 14:50, dove si va non ve lo posso dire perché sapete che vi tengo sempre lì un po' sulle spine. Poi ci sarà il Tgigi alle 15:50. Rido perché chi ha ascoltato la puntata di ieri sa, e chi non l'ha ascoltata non sa, quindi non è che possiamo star qua a ripetervi tutto. Comunque ci sarà un Tgigi, vediamo quest'oggi come ci stupirà il nostro Gianluigi Riccardo. Poi c'è Ben On The Run sempre aperto, quindi musicisti e musiciste all'ascolto, se avete dei concerti in questi giorni mandatemi nome del progetto, genere, luogo, ora, che vediamo di diffondere i vostri live.

For You, Bon Jovi su Radio Freccia, canzone che ci sta perfettamente per questo messaggio che mi è appena arrivato al 366 663 4466. Quanto siete romantici. Alessandro da Pesaro scrive: potresti salutare Greta, che in questo momento sta lavorando, e dirle che è la persona più importante della mia vita? Certo, lo faccio, ripeto, perché c'era una canzone talmente romantica che in qualche modo si sposava col tutto. Però non so, se avete qualcos'altro da scrivermi, ripeto, il 366 663 4466 è qui per voi, perché mi pare di capire che i messaggi decontestualizzati vi piacciono particolarmente, l'abbiamo capito in questi giorni. Ma anche qua è un discorso che per chi c'era sa, e per chi non c'era non può sapere. Se vi perdete le puntate non è colpa mia.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: dolce. Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:28 con Ambra Marie fino alle 17, insomma sono partita con in questa puntata con delle considerazioni legate al potere curativo del mare. Per quanto mi riguarda anche solo guardarlo mi fa stare bene e siete tutti abbastanza d'accordo. Paolo per esempio scrive: io al mare non ci vado in questo periodo per il caldo, ma sono cresciuto a Genova, anche se sono milanese, da genitori genovesi, e il mare è tutto quello che hai detto tu. Diventa anche una droga buona quando lo ami, perché non puoi starne lontano per molto. Infatti sono sempre a Genova, tra l'altro Genova è una città che amo particolarmente. Comunque sì, è difficile rimanere lontani dal mare per quanto mi riguarda, però è anche bello aspettarlo una volta all'anno, alla sua poesia.

Home sweet home, che bello che qualcuno può chiamare il mare casa. Per esempio Angel scrive: vivo al mare da 8 anni a Caorle e non riuscirei ad andarmene più. Ripeto, ti capisco, in realtà non ti capisco, perché purtroppo non ho mai vissuto al mare, però mi prendo queste 2 settimane a Lipari e col fatto che sono 4 anni che vengo in questo posto, in qualche modo lo sento casa, quindi provo ad immaginarmi la sensazione di viverci qua sempre, che per adesso non c'è, ma chi lo sa, magari un domani prenderò una casa da Licudi e vivrò lì, selvaggia, abbandonata, senza l'elettricità, solamente nella piazzetta, io... Non lo so, chi può, intanto ci sono, mi stanno guardando. Dovete sapere che questo è il momento del caffè dei miei colleghi e mi stanno guardando tutti malissimo, quelli che vivono al mare dicendo: ma che cazzo dici? Vabbè, se volete facciamo cambio. Io vi lascio Cologno Monzese e mi trasferisco a Lipari, va bene? Poi vediamo, tra un anno ne riparliamo. Non sto parlando agli ascoltatori, ma a quelli che si stanno facendo il caffè in questo momento.

base al posto in cui vi porto. Si va al 14 agosto del 1971, quando usciva il quinto album degli Who, Who's Next. Il disco arriva dopo il grande successo di Tommy, quindi c'è moltissima aspettativa, e lo sappiamo bene, le aspettative rovinano sempre un po' tutto, però gli Who ce la faranno nell'impresa, chi lo sa, dopo ne parliamo.

Total Eclipse of the Heart, per continuare a fare un po' romanticoni come abbiamo iniziato a inizio puntata, ma lo siamo sempre, ce la siamo ascoltati anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, l'app che vi permette di continuare ad ascoltare tutte le cose, per non dire altro, che vi racconto come gli On This Day. Oggi i protagonisti sono gli Who, ma accadono anche altre cose. Il 14 di agosto, per esempio, nel 1941 nasceva Crosby, the Crosby, Stills and Nash, che

lasciato nel 2023 purtroppo, però insomma lo ricordiamo comunque. E nel 1981 invece usciva Start Me Up dei Rolling Stone, così se avete voglia di festeggiare questa canzone sapete che quest'oggi è il giorno giusto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:54 all'interno di Electric Ladyland. A quest'ora, bene o male, vi dico sempre Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, perché oggi vi porto al 14 agosto del 1971, quando esce il quinto album degli Who. Sto parlando di Who's Next, discone che fa parte delle pietre miliari del rock and roll, quello con la copertina che raffigura gli Who davanti a un monolite di cemento. Allora, vi racconto un po' da dove arriva questo disco e perché. All'inizio degli anni 70 gli Who arrivavano dal grande successo di Tommy, vi dicevo, ovvero la loro prima opera rock, e diciamo che questo doppio album li impone definitivamente sullo scenario internazionale di vendite. Who's Next arriva un paio d'anni dopo, quindi c'era molta aspettativa, e questa aspettativa però non viene delusa. Di solito con le aspettative accade, invece in questo caso no. Il disco però nasce in realtà dalle ceneri di un progetto di Pete Townshend che era stato scartato. Sto parlando di Lifehouse. Pete Townshend era un vulcano di idee, lo è anche adesso, però insomma, l'ha sempre stato, e dopo Tommy comincia a scrivere un altro concept album intitolato appunto Lifehouse. Questa nuova opera si sarebbe ispirata agli insegnamenti del suo guru, la sua guida spirituale, e l'idea di base di Lifehouse era quella di mettere la musica al centro come fondamento imprescindibile della vita e della spiritualità, diceva Townshend, che è un pelo vaga come idea, un po' difficile da sviluppare. Infatti gli altri Who non erano troppo convinti di realizzare questa visione di Pete Townshend. E allora gli dicono: senti Pete, perché non salvi le canzoni buone da tutto questo tuo delirio e ci facciamo un bel disco normale, senza complicarci la vita con un altro concept album? Queste non credo siano state le testuali parole, però diciamo che gli hanno detto una roba del genere. Il succo è questo. E quindi Who's Next nasce dagli scarti di Lifehouse, che detta così sembrerebbe qualcosa di buttato lì, dire scarti, però sappiamo bene che il disco è una bomba, e noi adesso ci ascoltiamo Get It In Tune. Questi sono gli Who su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Le 15 e un minuto all'interno di Electric Ladyland con voi, Ambra Marie, fino alle 17. Questo sembra un venerdì normale, e invece sono in diretta dal Tourmaline Club di Lipari, quindi il che rende tutto decisamente migliore rispetto a Cologno Monzese. Con tutto

rispetto per il Cologno Monzese, però va bene che rimanga lì in questo momento. Noi siamo andati al 14 agosto del 1971, poco fa, quando usciva il quinto album degli Who. Stiamo facendo il solito On This Day, il quinto album degli Who, per chi non lo sapesse, è Who's Next, un disco che sicuramente vi ha accompagnato in tanti viaggi, in tanti ricordi, quindi se ne avete un po' mandateli al 366-663-4466, così almeno parliamo anche dei vostri ricordi legati agli Who. Intanto qua arriva un pezzo che secondo me conoscete molto bene.

Whatever you want, o più o meno, nel senso che sì, sono qua per rendervi felici, ma non è che proprio posso fare tutto quello che volete, come per esempio, non so, a volte al 366-673-4466 mi fate delle richieste musicali che purtroppo non posso soddisfare a meno che il destino voglia soddisfarvele. Destino o anche il culo, perché è più quello in realtà. Comunque... 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Stiamo chiacchierando degli Who, stiamo parlando di Who's Next nello specifico, ovvero il loro quinto album. Ci siamo ascoltati poco fa Get It In Tune per fare gli auguri di buon compleanno a questo disco. Se avete dei messaggi che hanno a che fare con questa band, meglio. Se invece, come sempre, avete dei messaggi decontestualizzati, van bene anche quelli. Ad agosto va bene un po' tutto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:13 all'interno di Electric Ladyland, stiamo parlando degli Who e quindi insomma sono andata a leggermi un po' di interviste, un po' di contenuti legati a loro, e stavo leggendo questa intervista in cui Roger Daltrey si lamentava di come internet abbia rovinato la musica nello specifico, perché ci sono tanti modi con cui internet ha rovinato la musica, però lui nello specifico diceva che quella percezione live del fatto che ti lasci stupire un po' da un concerto è stata persa, no? Perché la gente ha la possibilità di consultare le scalette prima dei concerti. Quindi lui dice: non ci sono più sorprese nei live di questi giorni perché tutti vogliono vedere la scaletta. Sono stufo di tutto questo. Internet ha rovinato gli spettacoli dal vivo. Chi vuole sapere cosa succederà dopo? La gente si dimentica delle sorprese e non lo sopporto. Questa, insomma, è l'invettiva di Roger Daltrey a internet, la gente che si informa guardando le scalette prima di un live, perché in qualche modo appunto non ci lasciamo più sorprendere. Questa è la sua opinione, tra poco voglio sentire la vostra.

Ashes, David Bowie su Radio Freccia, mentre noi stavamo parlando di Roger Daltrey che si è scagliato contro l'internet, che ha rovinato la musica, nello specifico ha tolto la sorpresa agli ascoltatori, perché adesso la gente si informa sempre prima, la possibilità di consultare le scalette prima dei concerti, e quindi non c'è più la bellezza della sorpresa. Allora volevo chiedervi al 366 6634466, voi leggete le scalette prima? Perché io non lo faccio, perché inevitabilmente, a parte che ne sarei comunque delusa, perché di solito la mia preferita non la fanno mai ai concerti, quindi almeno non mi rovino la serata prima. Però lo chiedo a quelli che guardano la scaletta: perché lo fate? Vorrei capire.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Scopri il tuo Hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:25 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Stiamo discutendo sul leggersi le scalette prima, sì o no. Parte Marco, dice: premesso che io non le guardo le scalette, però potrebbero non pubblicarle, è obbligatorio? No, non le pubblica la band le scalette, che in internet poi dopo vengono diffuse. Giovanni scrive: io concordo pienamente con Roger D'Altri, perché il tutto è partito da un

commento di Roger Daltrey. E come te non guardo le scalette per il piacere della sorpresa. Ovviamente ai concerti becco sempre a fianco quello o quella che ce l'ha sotto mano e grida all'amico: ora fanno questa. No, io in realtà no, non ho mai beccato quello studiato ai concerti, fortunatamente. Arrivano i Guns N' Roses, tra poco continuiamo a chiacchierare un po' di scaletta, sì, scaletta no.

E questi erano i Guns N' Roses con It's So Easy. Allora, arrivano le spiegazioni di quelli che leggono la scaletta, perché appunto era questo che ci interessava. Ed è per arrivare preparati. Sonia mi scrive: mi faccio scaricare la scaletta da mio figlio quando non conosco tutte le canzoni. Per esempio, mercoledì sera io e lui ci siamo visti Caparezza. Peraltro c'erano anche un sacco di miei amici, era a festa Radio Onda d'Urto. Mi dice: bravissimo, e così conoscevo il repertorio, ero preparata. Quindi lo fate quando magari non conoscete bene l'artista o tutte le canzoni, così almeno ve le potete cantare tutte. Beh, questa potrebbe essere una motivazione che accetto. Allo stesso tempo io invece vado comunque magari impreparata e mi lascio sorprendere dalle canzoni nuove che scopro.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:37 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Stiamo parlando del fatto che a volte leggersi le scalette prima dei concerti rovini le sorprese. Qualcuno, Manuel, mi scrive: le uniche informazioni che cerco prima di andare ad un concerto sono le info utili e quanto dura. In nessun modo mi rovino la sorpresa, sia dalla scaletta che dallo show. Però dire che internet ha rovinato la musica è un po' forzato, se è noi che scegliamo come utilizzarlo. Sì, questo in realtà è stato uno sfogo di Roger Daltrey, che appunto si è lamentato con la diffusione delle notizie, anche al di là della scaletta scritta, anche i video che chiaramente vengono postati. In qualche modo è ovvio, ti tolgono a volte un po' il gusto magari di una qualche sorpresa che viene preparata dalla band.

all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play per appunto ascoltarci ovunque vogliate. Qua sull'app trovate tutti i nostri programmi, ci sono le interviste e anche le ultime notizie. Sorrido perché tra poco arriverà il nostro Gianluigi Riccardo, quindi mettiamo da parte la questione scalette sì, scalette no, insomma abbiamo concluso anche l'argomento, mettiamo da parte anche l'anniversario di Who's Next degli Who, perché tra poco ci penserà Gigi a intrattenerci con un sacco di notizie. Secondo me ce ne racconta ancora più di ieri, ma adesso vediamo. Intanto, vabbè, giustamente, visto, dato che abbiamo nominato Gianluigi Riccardo, arrivano gli Oasis.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 15:52.
2: Allora, avevo quasi pensato, visto che te mi dici.
1: Ma si entra così in onda? Ma da quant'è che fai radio? Da un giorno?
2: No, però.
1: Devo dire l'ora, il tuo nome, mio nome, che siamo all'interno del Tgigi. E invece si entra così. Senza neanche salutare, peraltro. Ciao, comunque. Ciao,
2: ciao.
1: Anche a te.
2: No, perché te comunque fai queste robe che mi dici 15:50. Perché cerchi di darmi sempre.
1: Ti ho detto 15:51, perché così almeno arrivi in orario.
2: No,
1: metto
2: 15:50 addirittura, quindi mi hai fatto perdere un minuto di lavoro alla scrivania.
1: Controllo
2: io la prossima volta.
1: WhatsApp.
2: Settimana prossima che mi dirai.
1: No, ti ho scritto 15:50, hai ragione.
2: Prossima volta che mi dirai tipo 15:50, io mi presento ai 55, così apposta.
1: Va bene.
2: Così, giusto per
1: quindi
2: protesta.
1: Che facciamo?
2: No, niente, così per protesta bucherò le
1: volevi,
2: basi.
1: Volevi lamentarti anche tu come Roger Daltrey, perché in realtà abbiamo chiacchierato un po' con gli sfrecciati di la leggi la scaletta prima o la leggi o non la leggi, perché Roger Daltrey si era lamentato del fatto che ormai non si possono più fare le sorprese ai fan perché tutti pubblicano le scalette. Quindi insomma era una lamentela unica, mi sembrava di sentire te.
2: Beh, Roger Daltrey è uno con un bel caratterino da sto punto di vista, ma anche lui e Pete Townsend hanno sempre avuto comunque un rapporto di quelli, insomma, due bei personaggi facili, è bello che comunque dagli anni 60 che siano insieme, poi vanno a fare i tour tipo uno con un aereo, uno con un altro, uno in un hotel, uno in un altro.
1: Comodo.
2: Sì, trovano solo sul palco, poi dicono tanto dei Gallagher, ma in realtà poi si trovano sul palco anche loro, cioè, ma proprio, cioè, se proprio devono, perché poi insomma, due bei personaggini con un bel carattere, diciamo, lui e Pete Townsend.
1: Però, insomma, questo era quello di cui io stavo parlando prima nel mio programma. Adesso è arrivato il momento del Tgigi.
2: Sì.
1: Che di solito ci fornisce delle notizie che poi noi dopo possiamo trovare sul sito radiofreccia.it. Vuoi che dica già agli ascoltatori che cosa mi hai scritto su WhatsApp poco fa?
2: Ti ho scritto che oggi zero notizie e tu mi hai risposto scusa, invece... ieri ce n'era una che abbiamo portato avanti per un'ora. Nel senso di novità,
1: e oggi come facciamo?
2: Novità vera e poca roba. Però se vuoi possiamo parlare di un po' di cose storiche, un po' di robe storiche a parte gli U ce ne sono.
1: Vediamo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 16:01. Ambra Marie e Gianluigi Riccardo all'interno del TGigi.
6: Sì.
5: L'unico telegiornale nel quale non ci sono notizie.
6: Ma noi mica siamo come gli altri, scusa.
5: È la nostra peculiarità.
6: Beh, certo,
5: però
6: ovvio.
5: Gigi, nel frattempo a me è venuta un'idea.
6: Sì.
5: Non mi sono confrontata con te perché ho detto vabbè, gliela dico in onda, poi capiamo se gli va bene, perché questo spazio è tuo ed è sacro, ed è giusto che tu lo gestisca come vuoi. Però è venerdì,
6: sì.
5: Non è il momento in cui si fanno un po', non so, si tirano le somme della settimana. Potremmo fare le best notizie di questa
6: settimana. Ma non è che ce ne sono state,
5: no?
6: Comunque in assoluto, però...
5: Vabbè, capito, le
6: però,
5: ripetiamo,
6: no,
5: ci sarà qualcuno che non ci ha ascoltato tutti i
6: però
5: giorni.
6: Però oggi c'è un anniversario importante, visto che c'è una band che sta arrivando ora in sottofondo.
5: Ah, fai tu allora. Ora fai tu.

0: Arrivano i Blur. Niente, raga, Gigi vuole parlarvi di Oasis. Io ci ho provato.
1: Non c'entra. No, però è una battaglia, cioè è l'anniversario della battaglia delle band. Cioè, questo è il giorno in cui nel 1995 gli Oasis avevano programmato l'uscita di Roll With It, singolo di Morning Glory, e Blur dissero, o meglio la Food Records, l'etichetta, disse: ma se escono prima loro e noi usciamo dopo col singolo, cioè Country House, rischia che, insomma, questi arrivano già belli in volata e ci si magnano. Allora spostarono l'uscita e oggi nel 95 uscirono Oasis e Blur. E questo praticamente fece impazzire i media britannici, diede vita alla battaglia del Britpop, e Blur, come si sa, vinsero questa battaglia, e poi la guerra però con Morning Glory la vinsero nettamente gli Oasis.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:12. Okay. Le 16:12 all'interno di Electric Ladyland. Non ci sono notizie in questo TGG, però giustamente Roberta ci scrive: scusa Gigi, ma i Fontaines D.C. con i loro indizi sui social sul loro quinto album non è una notizia.
2: Allora,
1: non fosse che ne stiamo parlando in realtà però hanno pubblicato una foto.
2: Hanno pubblicato
1: proprio
2: una foto poche ore fa, hanno scritto un numero 5 che, considerato che il prossimo sarà il quinto album, mi sembra un indizio abbastanza pertinente.
1: Aspetta,
2: hanno cambiato, diciamo, il colore del font, hanno invitato a scriversi alla newsletter.
1: Chissà che cosa succederà, ma

0: E questi erano i Nirvana con Polly.
1: Sì.
0: Io quello che dovevo fare l'ho fatto. Per il resto, cosa? Penso, cosa il mio l'ho fatto in questo intervento.
1: Beh,
0: ho disannunciato la canzone.
1: Brava, brava. Sto zitto, stavo dicendo delle cose cattive, starò zitto. Ma cosa volevo dire? Fontaine, sì, Fontaine, appunto, dicevamo, hanno fatto questo cambio di immagine che di solito significa qualcosa. Hanno presentato due brani nuovi dal vivo pochi giorni fa.
0: Io non so niente.
1: Non posso, cioè non so niente.
0: Tu non puoi dire niente, che è diverso.
1: Però,
0: io anche, in però, quanto fidanzata di Grian Chatten.
1: Certo. Quelle robe tipo, ti vuoi mettere con me? Sì, no, forse, come era elementare.
0: Ecco, forse.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Radio Freccia.
5: Le 16 e 25, Ambra Marie e Gianluigi Riccardo, senza notizie all'interno del TGG, ma va tutto bene.
6: Ma senza notizie?
5: Ma d'agosto, ma chi ha voglia di attivare il cervello?
6: Ma scusa, allora, no. Senza notizie non significa senza contenuti. Cioè, nel senso, non ci sono novità, però, ad esempio, già l'abbiamo accennato anche oggi in diretta, ma trovate sul sito e anche sui nostri social, abbiamo fatto la classifica dal peggiore al migliore di tutti gli album degli AC/DC, quindi...
5: Se, pensavo degli speaker di Radio Freccia.
6: Potremmo provare a farla. Vediamo. No. Decido io?
5: Decidi tu.
6: Quindi,
5: secondo me, non so, sono messa
6: fuori classifica, non classificata.
5: Dopo come... Ma Gigi, ma lo sai che tu sei bravissimo, proprio il migliore.
6: Sì,
5: te l'ho mai detto che sei il migliore di questa radio?
6: No,

0: Bob Marley su Radio Freccia, mentre gli stavo dicendo che lo sappiamo bene che Gianluigi Riccardo è proprio il migliore che noi abbiamo all'interno della nostra
1: scuderia. Pensa come siamo messi, pensa come siamo messi, signora mia.
0: Che fai tu la classifica. Comunque ti ho interrotto, scusami, non si fa, non si fa. Qual era il contenuto che volevi raccontarci?
1: No, niente, dicevo appunto che c'è la classifica appunto dei dischi, degli SDC, quella è colpa mia, sì, dal peggiore al migliore, quindi se volete andare sul sito o sui social ed esprimere il vostro parere, siete liberi di farlo. Ma come abbiamo accennato all'inizio, non ci sono magari molte novità, a meno che non vogliamo metterci a fare il gossip, visto che è venerdì, tipo Matthew Bellamy.
0: Perché no?
1: Tipo Matthew Bellamy, che a quanto pare ha mandato una bella lettera di divorzio alla moglie.
0: Se parliamone, dai, tra poco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:38, è arrivato il momento del gossip nel Tgigi. Ed è il momento che noi tutti preferiamo, specialmente d'agosto.
2: Certo, Gigi? Magari stai accendendo il microfono.
1: No, ma dove sei?
2: Magari stai accendendo il microfono.
1: Dove sei finito? In quale buco di Cologno Monzese sei finito?
2: No, ero qua, solo che stavo parlando col microfono spento.
1: Ah, beh, è come quando mandi un audio e poi ti rendi conto di non aver schiacciato il microfonino e hai parlato vuoto tipo per 6 minuti.
2: Esattamente.
1: È un momento veramente desolante quello, che poi devi ripetere tutto, non c'hai voglia.
2: Esatto.
1: Vabbè, comunque sì.
2: No, allora,
1: che cosa stavi dicendo di così interessante che non abbiamo sentito?
2: No, interessante niente, però sostanzialmente, insomma, Matthew Bellamy... visto che volevamo fare il gossip, Matthew Bellamy già l'anno scorso, insomma, si era separato dalla sua moglie Elle Evans dopo 7 anni, e ora a quanto pare ha ufficialmente consegnato le carte per il divorzio. E niente, quindi questo, visto che volevi un po' di gossip.
1: Quanto sono sul pezzo sul gossip, io pensavo che stesse ancora con Kate Hudson, per dirti.
2: Guardare me, sei tu che mi costringi, mi chiedi delle cose nuove, io te le
1: e
2: trovo,
1: poi non sappiamo niente,
2: io te le trovo, non significa che siano interessanti per noi o per qualcuno, ecco.

0: nazionali, no, era messa malissimo.
1: Invece noi ci concentriamo sul giro di basso, esatto, sul suono che ha la chitarra in quel punto, su che cosa ha Stevie Nicks nella boccetta. Queste sono le cose che interessano,
0: esatto,
1: a noi.
0: Esatto, esattamente.
1: Dopo, delle patimenti amorosi, ma cos'è l'amore?

0: Radio Freccia.
1: Le 16:49, siamo arrivati alla fine anche di questa imperdibile puntata del TG. Mi raccomando, se avete voglia di riascoltarvi questa è, questa puntata del TG, potete andare sul nostro sito radiofreccia.it alla sezione podcast, oppure sulla nostra app RTL 102.5 Play, così almeno
2: quella
1: di ieri è stata bella,
2: sì,
1: devo
2: quella
1: dire.
2: Di ieri è stata un grande intrattenimento, è stato un livello comunque, insomma. Da villaggio.
1: Let me entertain you.
2: Esatto. Come cantava il saggio, peraltro in un video bellissimo con tanto di riferimento ai Kiss, stiamo parlando di Robbie Williams. Vabbè, scusami, alla fine uno magari, cioè, non è che devi per forza ascoltare, è come quando ascolti i rumori bianchi oppure i suoni della natura, puoi anche mettertela la sera se non riesci a dormire, te la metti in sottofondo.
1: Ascoltano noi che blateriamo cose senza senso. Tu dici che può essere un metodo rilassante per, non so, per
2: mai mettere limite alle perversioni, quindi cioè potrebbe essere
1: effettivamente sì,
2: cioè, ho sentito di peggio. Vabbè, ecco, mettiamola così.
1: Se soffrite di questo genere di disturbo, mi raccomando, scriveteci, c'è il numero amico che è il 366 663 4466. Se per caso vi viene questa voglia di riascoltarvi queste due puntate, fatecelo sapere, perché evidentemente c'è qualcosa che non va e quindi potremmo aiutarvi in qualche modo.
2: Oddio,
1: no?
2: Cioè, io non mi farei aiutare da me stesso e nemmeno da te, onestamente. Però non è vero. Ambra Maria è la mia croce rossina, possiamo dirlo, quindi.
1: Sì, diciamo che nei momenti in cui è stato necessario fare da croce rossina a Gigi, io ci sono sempre stata, sono rimasta, anche quella volta in cui ha iniziato a imbrattare tutta la scrivania di sangue.
2: Perché comunque vive il metal.
1: Sì, a un certo punto Gigi ha iniziato a far piovere sangue dal naso, come se non ci fosse un domani.
2: Come un qualsiasi fan degli Slayer.
1: E io in maniera molto tranquilla gli ho messo la testa all'indietro e ho detto: adesso non rompere le scatole che tra poco arriva l'ambulanza, proprio così. Esatto. Con molto sangue freddo, devo dire.
2: Molto sangue sicuramente, freddo ora non
1: molto
2: lo so.
1: Sinto il mio era freddo.
2: Non ero, come dire, nelle condizioni di misurare la temperatura, ma va bene.
1: Ah, lo sai, mia. Invece adesso noi ci stiamo salutando su Hotel California.
2: Sì, un po' di malinconia.
1: Sì, io e Nobody ci facciamo delle passeggiate qua a Lipari e abbiamo trovato ieri un hotel in quel di Lipari che ha un po' quel mood alla Hotel California, ovvero puoi entrare ma non sai se... esci. Quindi magari vi racconteremo le storie di questo hotel.
2: Potreste provare a
1: scopriremo
2: entrare.
1: Che cosa accade. Non lo so,
2: ci sono quelli che fanno le esplorazioni, Urbex si chiama la disciplina.
1: Capito, ma se dopo non usciamo più, come facciamo a raccontarvelo? Dobbiamo capirlo dal fuori. Non lo so, dobbiamo capire un attimino che cosa accade all'interno di quell'hotel. Rimanete connessi per i diari di bordo di Lipari 2026.
2: Bello.
1: Vi diremo. Intanto noi fortunatamente per un paio di giorni non ci

0: sentiamo.
1: No,
0: perché bello,
1: tanto poi ci
0: però...
1: sentiremo lo stesso comunque
0: bello,
1: fuori onda. Però,
0: ma ci sentiamo lunedì.
1: Sì, bello ma impegnativo. Come se.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie Gigi. Grazie per... Grazie. Sì. Ci sente a lui. Esatto.
1: Graziella, grazie comunque.
0: Anche a lei, grazie anche a lei.

0: We just feel so low. The sky is breaking open. We keep hoping.
1: Trovare pronti che noi carichi. Già, allora siamo arrivati in chiusura. Diciamo che oggi

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: E tutti a chiedersi questa settimana: ma ci sarà il mixatone? Non ci sarà il mixatone? E come faremo ad affrontare il solleone se non abbiamo il mixatone? Ma secondo te, dico io, ma può esistere un venerdì senza il mixatone? Può esistere? Let's go!
4: And here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place.

3332-2688 digitale terrestre, 738 di Sky, in alta definizione. If you have something to say, please scream it out loud! A questo numero! 66-663-4466, SMS, WhatsApp, messaggi vocali, quello che ci avete, quello che ci avete da buttare fuori. Come on, let's fucking do it!

0: Dopo una giornata a regalare cocomere, avevo bisogno di qualcuno che spaccasse la mia di cocomere. E cosa meglio del mixatone di nessuno?
1: Vai col mixatone! Si parte per il nostro!

If anything could ever feel this real forever, in un mondo pieno di cazzate digitali, di tante cose che ci rubano il tempo, che ci rubano le cose, che ci rubano il senso.

0: Né una, ma come che una volta che arrivi prima non si sente niente.
1: Dici che ti inventi le cose quando non vuoi parlare al telefono con qualcuno, tipo usa un ento bene. Siamo oppo, eh? Oppo.

0: Dai con la pompa che io ho l'iniziatore di calcestruzzo, dai dai!
1: Ciao nessuno, ciao Favione, siete sempre una certezza!
2: Dai che venerdì!
1: Rock and roll!
3: Rock and roll everybody! Dai che è quasi Ferragosto! Dai che estate! Come diciamo ogni anno a quest'ora! Come on! It's fucking Friday everybody!

0: ¡Pai de Suno!
1: Noi amiamo tutto ciò che si presta al casino!
2: Ciao nessuno, un saluto dalla Grecia, grandi Pennywise!
3: Io amo te, amo Radio Freccia, amo il mixatone e amo i Millencolin, grazie, grazie!

la mano, la mano, la mano. Mi dia la mano, signori. Give me your hand, come on. Posso invitare a bordo, ne vero? Come direbbe il capitano Ozzy Osbourne, sempre sia lodato ovunque egli sia a navigare.

saluto chi scapoccia con noi da tutto il mondo. Tipo, eccoci qua, tra un bagno e uno scaldamagno, Ale e Fra da Dublino in vacanza a Pedaso nelle Marche. Cioè, praticamente si è ribaltata la situazione. Ciao ragazzi! Tutti quelli che tirano sul volume fanno casino con noi! Un po' di rock and roll potrà forse farvi male? Dai su, fatti trattare bene, ascolta Freccia, che te la cambio sto venerdì!

0: Ciao Matte, comunque guarda che volevamo dirti che non freghi nessuno altro che Sintomatico Mistero. Quegli occhiali lì servono a coprire il rack, i bauli che c'hai sotto gli occhi, di la verità.
1: C'hai ancora il fazzoletto rosso attaccato al collo.
0: Un abbraccio.
1: Un abbraccio.

fatemi salutare al 366-663-4466 tutti quelli che stanno scrivendo, per cui questo weekend, questo venerdì è un venerdì come un altro, le ferie non le fanno, che hanno bisogno del doppio.

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin! Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale!
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte!
0: Colombo, navigando sull'app Family?
2: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin! Certe scoperte ti cambiano la spesa! Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Radio Freccia, libera come noi.
8: 17 ore. 31 i minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte. Nessuno al microfono, con voi fino alle 18 in quello che è a tutti gli effetti un venerdì. In diretta dal Tunnel di Lipari. E secondo voi, da qui dal cuore del mare, noi non vi facciamo partire un segnale ad alto volume?

0: rientrati in Sicilia. Che bello il mixatone Stracchi!
1: Mixatone vulcanico, minchia! Ciao nessuno!
2: Ciao Radio Freccia, ciao dal bar di Gambetto e dal bar di Disagiati. Un saluto a Sergino, che oggi mi ha abbandonato. Non è con me ad ascoltare il mixatone del venerdì.

0: No, ragazzi, cioè, prima Millen Collin, poi Pennywise, poi Le Guegon. Voi mi volete morta oggi. Grazie Fabione, grazie nessuno, grazie a tutti. Vi amo!
1: Sono le 17:40 minuti del venerdì 14 di agosto. È venerdì! È estate! Ce la faremo! Tutti quelli che dicono che è estate da buttare lì. Forza! Gambe in spalle e pedalare! A tenere botta! Tutti quelli che ci incontrano la prima volta, perché estate di solito non passano di qua, dalle 17 alle 18 del venerdì, vi mixiamo un po'

0: questo è il rock! Vai freccia!
1: Nessuno qua mi sembra un po' carichi. Andiamo casino o no?

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto tua da 18.900 euro.

0: Volkswagen.
1: Radio Freccia, libera come noi.
2: Nessuno, io sto andando al mare, ascolta il tuo rock and roll.
3: Ascolti il mio rock and roll? Sono molto contento di saperlo. Questo vuol dire anche un'altra cosa, sai qual è? Sei una piccola testa di legno. Cosa vuol dire? Te lo dico subito. Queste parti, tutti insieme a un certo punto ripetiamo una frase, che è questa, che porta bene, porta fortuna. Calò nel suo regno, con molto fracasso, teste di legno, hanno sempre del chiasso.

0: degli stranieri in inglese e non capisco cosa dicono. Dico, scusate, datevi la connessione, puoi ripetere che non ho sentito tutto quello che hai detto.
1: E la testa continua a muoversi.

costringe. Questo folk and roll di sottofondo urge l'obbligo di alcune raccomandazioni. Se ascoltate il mixatone durante tutto l'anno, conoscete bene questo weekend, questa sera le alternative sono due: o schifo con dignità o dignità da fare schifo. Nel dubbio noi ci ritroveremo domani alla stessa ora, le vostre storie e per capire cosa avete scelto tra le due.

Purpose and Now Without a Fight. Siamo arrivati in chiusura, signore e signori. È stato un piacere e un onore servirvi. Ci ritroveremo domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono, perché andiamo avanti tutti i giorni fino al 24 d'agosto. Il Molo 17 vi si prende cura di voi con Cat, in diretta dalla Calabria, da Praia Mare. La migliore delle serate dei Ferragosti, and don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Le 18 e 4 minuti al molo 17, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Iniziamo il nostro pomeriggio insieme in questo venerdì 14 di agosto e vi ricordo che da qui siamo in diretta dal TH Resort a Praia a Mare in quel di Calabria, al microfono c'è Kat e però siamo naturalmente anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione, 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali sintetiche. Mi raccomando, un saluto enorme va al nostro Nessuno che ve le ha suonate per bene come si conviene ogni venerdì qui su Radio Freccia. Tocca a noi, cominciamo con i Pearl Jam, questa è Black.

Oh, ma come sono contenta che vi sia piaciuto questo inizio, almeno a giudicare dai messaggi che stanno arrivando al 366-663-4466. Sì, abbiamo cominciato facendo una passeggiatina nel cuore spezzato di un giovanissimo Eddie Vedder che scrive questa canzone, il testo, quando è ancora adolescente, proprio a causa della fine di un suo grande amore adolescenziale. Non ho mai capito perché gli amori adolescenziali vengano poi trattati un po' sotto gamba, magari anche dai genitori, dal mondo degli adulti, un po' a presa in giro, vedrai poi. Io me le ricordo come delle ferite molto, molto profonde, e visto che possono produrre anche capolavori del genere, ecco, io non li prenderei proprio sotto gamba, quanto ad intensità. Walk Away, Franz Ferdinand.

ancora, a proposito di Black the Pearl Jam, devo fare le congratulazioni a Stefano, un adorabile sfrecciato, il quale mi ha mandato la foto dei suoi tatuaggi che appunto hanno molto a che fare con Black, visto che si è tatuato un verso della canzone. E devo fare complimenti anche al tuo tatuatore, Stefano, perché il tatuaggio è perfetto, la scritta è meravigliosa, sembra fatta con l'intelligenza artificiale, tanto è nitida e davvero complimenti. Ragazzi, siamo pronti per gli AC/DC? Certo!

che faccia da schiaffi c'ha Bon Scott in questo video, mi fa impazzire veramente. Ecco, tra le tante sue qualità che vengono giustamente celebrate, bisognerebbe insistere anche un po' di più sulla sua capacità teatrale, mi viene da dire così, perché un istrione nel senso positivo del termine a tutti gli effetti, e beh, anche questo vuole la sua parte. Va bene, andiamo completamente in un'altra direzione con il prossimo brano. Lui è Tom Odell, Don't Cry, Put Your Head on My Shoulder.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Chi è?
5: La duchessa!
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Radio Freccia. Walk Time.
11: Le 18:32 minuti al Molo 17, check-out al microfono, e quella che abbiamo ascoltato prima dell'interruzione pubblicitaria era Violet Grohl con Bug in the Cake, che è tra le nostre top 20. A proposito di Violet Grohl, Luca da Genova scrive una cosa che mi ha colpito al 366-6634-66. Luca scrive: mi piace molto il suo modo di cantare disilluso. È vero? Non ci avevo mai fatto caso, hai ragione, ma in particolare in questo brano che abbiamo ascoltato prima, che fa specie, no? Quando vedi quel tono di voce su una ragazza così giovane, però è vero ed è molto affascinante. Andiamo nel 2002, loro sono i Sum 41, questa è Still Waiting.

lo so, fa rabbia ogni volta che uno riascolta i Sum 41, perché è proprio loro, si dovevano sciogliere, mannaggia. Ma parliamo di anniversari in questo 14 di agosto. Infatti, in questo stesso giorno, ma del 1994, si concludeva la seconda edizione di Woodstock, quello che è stato reso celebre dal fatto che un sacco di gente è riuscita a entrare gratis vista la scarsa organizzazione, ma soprattutto per la battaglia di fango che ha visto protagonisti i Green Day, che ascolteremo tra pochissimo nell'ambito delle nostre top 20 con I'm Never Gonna R.I.P. Ma prima dei Green Day c'è Lenny Kravitz con Where Are We Running?

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: sia hummus noce ed essi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di Cecinoa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
3: Radio Freccia.
4: Le 18:43, minuti al molo 17, ceccata al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati, ed è il momento giusto per ricordarvi, se non lo avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi permette di fare un sacco di cose. Innanzitutto di continuare ad ascoltarci in diretta ovunque voi siate, ma anche recuperare le repliche di tutti quanti i nostri programmi.

E come ci sta bene l'aperitivo con questo capolavoro di David Bowie? Eccoci con il primo dei nostri drink, quello alcolico. Oggi vi propongo il derby. Non si hanno tantissime notizie, tranne la ricetta e il fatto che nasce nel mondo anglosassone per festeggiare evidentemente una qualche corsa di cavalli un po' figa, un po' alla My Fair Lady per intenderci. Ad ogni modo, la ricetta è questa. In un mixing glass con ghiaccio mettete 6 centilitri di dry gin, 2 gocce di bitter alla pesca, 2 foglie di menta fresca. Mescolare e filtrare in coppetta ghiacciata. Non prevede guarnizione, però una fogliolina di menta per il profumo, perché no?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:55 minuti, tra pochissimo qui al Molo 17. Cata al microfono, il momento dell'aperitivo analcolico. Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il nostro barista di provincia preferito, ci propone il suo Easy Rider, che si fa così: in un bicchiere all fashioned mettete 1,5 centilitri di succo di limone fresco, 2 centilitri di sciroppo al rosmarino, 5 centilitri di spremuta fresca di pompelmo rosa. Mescolare con amore e poi colmare con ghiaccio. Completate con una spruzzata di ginger ale. Non prevede guarnizione.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia.
3: 19 e un minuto al molo, 17 adorabili sfrecciate e sfrecciati. Cominciamo la nostra seconda ora insieme qui al molo 17 nella versione estiva. Siamo in diretta dal TH Resort di Praia a Mare, siamo in Calabria, adorabili. Io sono Katia e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E naturalmente c'è anche il nostro numero magico, quello per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente 366-663-4466. E adesso il salto indietro nel tempo lo facciamo bello lungo, andiamo nel 1965. Lui è James Brown e questa è I Got You, I Feel Good.

Che poi lo so che in fondo per voi non fa una grandissima differenza se noi andiamo in onda dalle sedi invernali, mettiamola così, di Milano e Roma, oppure dalle sedi estive, diciamo che fa più differenza per noi, ecco. Però in realtà fa differenza anche per lo studio in cui ci troviamo, perché per queste occasioni di solito non stiamo chiusi dentro una scatola nera, ma anzi vedo un bel passaggio di gente, le persone vengono a salutarci anche da lontano, i bambini, insomma ci si sente un po' meno soli, ecco, mettiamola così. Goodbye Angels, Red Hot Chili Peppers, e a seguire ci riascoltiamo i Rolling Stones.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:14 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono e ridendo e scherzando sono passati 30 anni da quell'agosto del 1996 in cui gli Oasis hanno dimostrato al mondo intero di essere la band dei record. Infatti il 10 e l'11 d'agosto del 1996 si esibivano i fratellini Gallagher di fronte a un quarto di milione di persone. Per l'epoca era una vendita di biglietti record, andarono esauriti nel giro di 24 ore questa quantità infinita di biglietti per fan che arrivavano da tutto il mondo. Insomma, hanno 2 giorni di concerti davvero incredibile. Li ascoltiamo con Little by Little.

E mica solo 30 anni fa gli Oasis facevano il tutto esaurito e esaurivano immediatamente i biglietti messi in vendita per qualsiasi iniziativa. Succede ancora oggi in una forma un po' particolare, perché il 5 di settembre a Venezia, nell'ambito della Mostra del Cinema, sbarcherà il documentario sulla reunion degli Oasis. Praticamente è già caccia ai biglietti, perché il film non sarà in concorso a Venezia, ma sarà appunto una visione a pagamento, e praticamente i biglietti sono già esauriti. È incredibile.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 19 e 27 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Un altro vantaggio della trasferta estiva è che tra di noi colleghi abbiamo la possibilità di vederci con una bella frequenza. La Fra è in studio qui con me. Noi non ci vediamo mai perché fai questi orari incredibili, ti alzi alle 4 di mattina, è una malattia mentale, dai, diciamo, non c'è altra spiegazione. Lei si alza quando io vado a dormire, diciamo la verità. Ed è così, alle 4 di mattina, è così come la vede, bellissima. Io non so, cioè, prima o poi mi dovrei dire come fai, perché credetemi, non usiamo filtri sulle telecamere, anzi. Come ti possono massacrare? Ti massacrano, ma va bene, andiamo avanti così. Usiamo l'immaginazione, i Cranberries.

Just My Imagination, The Cranberries, era il 1999. Pensa un po', certo, a fare il conto. No, ma ricordiamocelo com'era il 1999, che era, quattro anni fa, vabbè, dai. Mettiamola in questo modo. Intanto un saluto a tutti voi che state scrivendo e mandando vocali al 366-663-4466. In particolare, lo sapete che io ho un penchant particolare per i cuccioli di Rocre, quindi saluto Vittoria che ha appena mandato un messaggio con la sua vocina deliziosa. Andiamo avanti con la musica dell'Earth Lion, No Accident. Sarà poi la volta di una delle nostre top 20, i Kasabian con Superpowers, che giocano a fare Snoop Dogg.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 39 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono e all'ascolto, ci sono anche Andrea e Azzurra di 6 e 5 anni, voglio dire, gente di un certo rilievo. Io sono molto contenta dell'età dei cuccioli di rocker che ascoltano Radio Freccia, perché vuol dire che hanno dei genitori molto consapevoli di come si tirano sui bambini con la buona musica. Insomma, ci si fa gli anticorpi con il rock, come scriveva qualcuno prima, è il rock che mantiene giovani e in salute, e direi proprio che ci sono dei precedenti illustri che lo confermano. Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.

Rising, Creedence Clearwater Revival, e questo è il momento giusto per ricordarvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play, grazie alla quale potrete continuare a seguirci in diretta 24 ore su 24 ovunque voi siate. Ma non c'è solo la diretta con l'app, infatti potrete ritrovare a vostro piacimento le repliche di tutti quanti i nostri programmi, e poi naturalmente ci sono le interviste, le top 20, la sezione ultime notizie, che anche in piena estate viene costantemente aggiornata da Gigi Riccardo e da Gianni Roiatti. Andiamo avanti con la musica, Frank Carter, questa è Anxiety.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:50 minuti al Molo 17, check out. Al microfono abbiamo appena ascoltato She Does It Right, il nuovo singolo dei Black Keys che a grande richiesta ritornano all'Alcatraz di Milano il 10 di settembre, l'11 di settembre e il 9 di ottobre. E nonostante le date aggiuntive, siamo arrivati agli sgoccioli con i biglietti, quindi affrettatevi perché sono in vendita proprio gli ultimi, quindi non vi fate passare l'occasione sotto al naso. Naturalmente chiudiamo con un pezzo capolavoro, questa è Aqualung, loro sono i Jethro Tull.

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, then can we make a start?
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Radio Freccia.
5: Le 20 e un minuto al molo 17, adorabili sfrecciate e sfrecciati, iniziamo la nostra terza ed ultima ora insieme qui in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria. Al microfono c'è Kat, siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto rigorosamente, assolutamente in alta definizione. 366-663-4466 è il numero magico grazie al quale potete inviare i vostri SMS, WhatsApp e anche sintetiche note vocali. Prima è arrivato un vocale di 2 minuti e 35, non l'ho neanche aperto. Purtroppo va così, signori, la radio ha i tempi rapidi. Shocking Blue, Venus.

chissà se lo sapeva Robbie Van Leeuwen, chitarrista e produttore degli Shocking Blue, di aver tirato fuori un capolavoro destinato a rimanere nella storia della musica. È stato una serie di fortunatissime coincidenze che ha contribuito al successo anche di un brano, bisogna dire, validissimo, benché sempre stato un po' in odore di plagio, più o meno dichiarato, di un paio di brani, tra cui per esempio Pinball Wizard degli Who, almeno per quel che riguarda il riff iniziale. Ma certamente l'elemento che ha reso questa canzone molto fortunata è stata la sostituzione del cantante, ahimè dovuto partire militare, con Mariska Veres, che ha questa voce incredibile che, quando io ho scoperto essere una donna a cantare, mi è esploso il cervello, perché è veramente un timbro eccezionale, particolarissimo, che certamente ha contribuito alla meraviglia di questa canzone. Loro sono i Depeche Mode, questa è Heaven.

0: to do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 20 e 14 minuti al molo 17, c'è Cata al microfono, invece al 366-663-4466 chi abbiamo, prego.
3: Ciao adorabile Cata, ho finito adesso di lavorare da stamattina alle 6.
2: Wow.
3: Ciao da testa di cane.
2: Allora testa di cane, facciamo così, visto che ti meriti il riposo ma anche la magia, ti dedico il prossimo brano, che non è proprio uno di quei brani che uno dice vabbè dai, uno vale l'altro, sì bello, però no, è proprio un pezzo di storia della musica. Se ami i Led Zeppelin non puoi non adorare Immigrant Song.

Economic Migrant Song e Deep Purple hanno decisamente fatto la storia, ma continuano a far parlare di sé anche in questa estate 2026, perché lo scorso 12 agosto al Jones Beach Theater di Wantagh, dalle parti di New York, Ritchie Blackmore si è riunito con i suoi vecchi compagni per suonare quella sciocchezzuola di Smoke on the Water. Dopo tantissimi anni, era dal 1993 che Ritchie Blackmore non saliva sul palco con i Deep Purple. È stato veramente un evento pazzesco. Beato chi c'era.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv. Radio Freccia.
2: Minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Ve lo dico molto sinceramente, quando ho letto la notizia del fatto che Ritchie Blackmore è tornato sul palco con i Deep Purple lo scorso 12 agosto, l'altro ieri, beh, ho avuto un sussultino al cuore e ho pensato, i Deep Purple sono in tour, Ritchie Blackmore si è riunito a loro e allora vuoi vedere che magari in quella data in cui Radio Freccia e Radio Partner avremo il piacere di rivedere sul palco con i Deep Purple anche Ritchie Blackmore dopo 33 anni, e no, pare di no, perché poi lui ha scritto un messaggio via social dedicato ai colleghi in cui li ringrazia per la bellissima serata, si augura che sia stato bello per tutti coloro che c'erano e ha augurato ai suoi compagni di una buona continuazione di tour, quindi insomma non sembra

Paranoid Android Radiohead 1997. E questo è un vero viaggio, perché ti sembra di andare in una direzione e poi ti portano da tutt'altra parte per poi farti un altro giro ancora. Insomma, è il magico mondo dei Radiohead e mi viene sempre in mente a quest'ora Ambra Marie, che ha appena finito di sfogliare i suoi adorati tramonti, anche se siamo lontane. Mando un grande abbraccio alla mia sorellina e andiamo avanti con la musica. Sono gli Spoon con The Hardest Cut e poi a seguire una top 20, ovvero Let the Good Time Roll, Electric Callboy con The Offspring.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 40 minuti al Molo 17, check out al microfono. Ogni speaker radiofonico ha la sua bestia nera. La mia sono gli Offspring, non perché non mi piacciono naturalmente, anzi li adoro, ma il problema è che quando li devi nominare in diretta e magari vai anche di corsa e magari ti sta anche finendo la base, ecco, dire quelle due F e poi la S è un pochino complicato, almeno per me è sempre stato un incubo, devo dire, quindi pur adorandoli e volendoli ascoltare molto spesso, anche più spesso di quanto non li passiamo in realtà, dire Offspring senza fare una pausa in mezzo mi risulta ostico. Natural Blues, facile facile, Moby.

adorabili sfrecciate e sfrecciati, ricordate di scaricare l'app RTL 102.5 Play che vi permette di continuare ad ascoltarci in diretta qui su Radio Freccia ovunque voi siate e quando volete. Potrete ritrovare inoltre tutte le repliche dei nostri programmi, oltre alle interviste, i podcast, le puntate speciali, le top 20, lo store online, le ultime notizie, i regalini. Tenete d'occhio tutti i concerti di cui siamo radio partner e avrete delle belle sorprese. Per esempio, siamo radio partner di Till Lindemann e ce lo ascoltiamo insieme ai suoi Rammstein con Adieu.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 53 minuti al molo 17. Cata al microfono ancora per pochissimo. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi, venerdì 14 di agosto. Non so come funziona d'estate, se uno deve fare gli auguri di Ferragosto, insomma non lo so. Beh, tanto comunque ci sentiamo anche domani, ne parliamo magari domani. Voi rimanete inchiodati qui perché sta arrivando Titania, che vi porta dritti dritti sull'ultima luna, e non è mica un viaggetto da poco, per cui non mi resta che augurarvi una magnifica serata, stelle cadenti, desideri realizzati e buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è venerdì sera, il 14 di agosto di questo 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E intanto io vi ricordo che siamo al TH Resort di Praia a Mare ancora per una bella settimana e mezzo. Ma iniziamo con un po' di benzina? Sì.

0: Fuel Metallica qui su Radio Freccia. Iniziamo quindi con un po' di benzina in questo venerdì sera e un saluto lo facciamo a coloro che ci hanno già raggiunto qui sulle nostre frequenze. Ciao Manuel.
1: Oh, bellissima Titania, buon pre-Ferragosto, perché domani è Ferragosto. Io sono qua al mare, mi sono fatto un girettino, ho preso un ottimo cono con un fritto di calamari e ciuffetti di calamari, scusa, dei totem di ciuffetti di calamari. Buonissimo, mentre giravo in carrozzina me lo mangiavo, una figata. Buon lavoro, ti voglio tanto bene, Manuel da Bologna.
0: Questo è proprio il bello delle vacanze, no? Fottersene allegramente di tutto quello che si fa, quando lo si fa, perché tanto il tempo finalmente è in mano tua.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21 e 14 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania Joy, role model della nostra Top 20 che ritrovate sul nostro sito radiofreccia.it. E prima di iniziare con tutti i nostri discorsi, ancora qualche momento per i vostri saluti. Ciao!
2: Ciao Titania!
1: Bella la Faustina!
2: Tutto ok?
1: Benissimo!
2: Fa caldo?
1: Un pelo.
2: Radiosa serata a te, a tutti gli associati. Un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buona serata a tutti. Ciao.
1: Ciao mia bella Faustina. Un saluto anche a Cioc, a Giusy, Alessio,

Elton John qui su Radio Freccia. Allora, se parliamo di grandi artisti, sappiamo che nei giorni scorsi qualcuno è tornato sul palco dopo tanto tempo. È successo davvero, dopo 33 anni Ritchie Blackmore e i Deep Purple hanno suonato di nuovo assieme, una reunion tra la band e il loro storico chitarrista, che in realtà è durata solamente un brano, ma possiamo dire che brano, ed è avvenuta la scorsa notte a Jones Beach nello stato di New York. Lui è arrivato per l'ultima canzone prima dei bis, è arrivato vestito di nero, un po' di abbracci, qualcuno con Simon McBride, un sorriso con Ian Gillan, e poi eccolo, quello che tutti aspettavano, l'inconfondibile riff di Smoke on the Water.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Chi è?
4: La duchessa!
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Radio Freccia.
8: Ventuno e 27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, questa grande reunion dei Deep Purple con Blackmore, diciamo che ha lasciato tutti piuttosto a bocca aperta. Lui ha lasciato i Deep Purple nel 1993 e da allora non è mai più tornato ad esibirsi con i Deep Purple per dedicarsi poi ai suoi progetti, ovvero i Rainbow e i Blackmore's Night con la moglie Candice Night. Lui ha avuto diversi problemi fisici, tra l'altro, negli ultimi tempi, tra cui le vertigini, l'artrite, la gotta, quattro ernie discali, insomma, non è che stesse proprio benissimo.

E questo era Santana con la sua Europa qui su Radio Freccia. Insomma, vi dicevo che Blackmore negli ultimi tempi non era stato benissimo, ma nonostante ciò aveva voglia evidentemente di tornare sul palco con i Deep Purple. E quando questa cosa gli è stata chiesta, beh, lui ha detto di sì subito. Chiaramente questa cosa è già passata alla storia come la reunion sul palco di Richie Blackmore con i Deep Purple. Era il 12 di agosto, quindi appena un paio di giorni fa, e noi siamo stati partecipi di questa cosa, seppur da lontano. Ha raggiunto quindi i suoi vecchi compagni sul palco, come vi dicevo, per suonare Smoke on the Water, e devo dire che questi 33 anni si sono cancellati in un secondo.

0: classe lunga e tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 21 e 40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 14 agosto 2026. Insomma, Richie Blackmore ha raggiunto i suoi compagni sul palco per Smoke on the Water e dopo il concerto ha pubblicato un messaggio di saluti ai membri di quello che oramai era è il suo ex gruppo, via social lo ha fatto. Spero che tutti abbiate passato una bella serata. Io mi sono divertito molto. Grazie mille, ragazzi. Continuate così e buon tour. E questi sono i saluti di una persona che augura il meglio alle persone con cui ha condiviso anche un tratto della propria vita. Al momento non sono stati annunciati altri live in cui Blackmore suonerà con i Deep Purple, quindi l'avvenimento dell'altra sera rimarrà un'eccezione, qualcosa che chi c'era sicuramente ricorderà per il resto della vita.

On the road again. Canal Heat qui su Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. Insomma, è stato lo stesso Richie Blackmore a organizzare questa reunion un po' a sorpresa per tutti quanti i fan, e durante una diretta Instagram insieme a sua moglie, che poi è anche quella con cui condivide quest'altro progetto musicale, ovvero Candice Night, ha rivelato di aver contattato il cantante di Purple, ovvero Ian Gillan, per proporgli proprio di unirsi alla band prima dei Beast. Tra l'altro loro sono in tour per promuovere

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 51 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania questo venerdì 14 agosto 2026. Tra l'altro, nel 1973, visto che parlavamo dei Deep Purple, del fatto che Blackmore è andato a fare questa apparizione sul palco, che potremmo definire realmente un'apparizione perché è stato un caso, no? Qualcosa di unico e che attualmente non si sa, ma teoricamente non si ripeterà. Tornando invece al 1973, andiamo laddove una delle più grandi band del mondo in quel momento si prese il rischio di sostituire il proprio cantante. Insomma, in quel momento il cantante uscente era Ian Gillan e la persona che entrava era un cantante molto bravo, ma in quel momento attualmente abbastanza sconosciuto, anche se poi lo sarebbe diventato conosciuto, e come, un certo David Coverdale. Ecco, lui aveva una limitatissima esperienza, aveva 22 anni del resto, aveva cantato in un paio di gruppi locali e ad un certo punto gli venne offerta quella che poi è l'offerta della vita per un ragazzo di 22 anni, ovvero un'audizione con i Deep Purple. Lui poi ha ricordato in un'intervista, credo di essere stato l'unico cantante a cui fecero l'audizione, prima mi chiesero di andare nell'ufficio dei Deep Purple e per essere torchiato dai manager, che ovviamente volevano sapere se avessi dei precedenti penali, un arresto per droga, qualsiasi cosa che potesse causare potenziali problemi. Giustamente loro dovevano un attimino pararsi di dietro, no? Come si suol dire. Ritchie Blackmore era una persona piuttosto enigmatica, mentre al contrario John Lord era molto più accomodante e quindi accolse Coverdale, lo fece a braccia aperte, e Ritchie era scostante, mentre invece John era fantastico. Lui quantomeno se li ricorda così, il piccolo Coverdale. E durante la sua audizione John lo calmò, gli diede anche un bicchiere di whisky, mentre Blackmore invece fu piuttosto ostico.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E sono arrivate le 22 e qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo venerdì 14 agosto 2026. Insomma, ci siamo un po' barcamenati in questa storia di Ritchie Blackmore, che a quanto pare era un po' ostico nei confronti di un appena arrivato David Coverdale che stava prendendo il posto di Ian Gillan. Ma noi adesso intanto ci ritroviamo anche attraverso la nostra radiovisione 258 di Digital Terrestre, 738 di Sky, anche perché questa storia ha ancora un po' di tempo per essere raccontata. Nel frattempo, Hole, questa è Celebrity Skin.

Celebrity Skin Hall qui su Radio Freccia. Allora, arriviamo al punto in cui Richard Blackmore smette di essere un po' ostico con un nuovo arrivato, che in quel caso era David Coverdale, e decide di farlo sedere accanto a sé in un folle bar in stile tedesco, ad ascoltare incredibili demo su un registratore della Revox. E ad un certo punto si resero conto di avere un'incredibile chimica. Per cosa? Ovviamente per bere. Ecco, voi immaginatevi David Coverdale, che era con un chitarrista fantastico, che era già una superstar mondiale, e avrebbe scritto per lui, cioè il sogno di qualunque ragazzetto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:13 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania in questo venerdì 14 agosto 2026. Un saluto a tutti coloro che si sono uniti a noi in questi momenti, anche al 366-663-4466. Insomma, abbiamo parlato quindi di quella volta in cui David Coverdale si unì ai Deep Purple e che alla fine trovò una quadra con Ritchie Blackmore giusto al bar. Ecco, che poi è uno dei luoghi migliori dove riuscire a fare amicizia, anche quando dall'altra parte hai un interlocutore, in questo caso Ritchie Blackmore, che magari è un po' ostico nei tuoi confronti. Del resto, sei un giovane 22enne appena arrivato, stai sostituendo Ian Gillan. Beh, qualche piccolo intoppo dovrai pur averlo. Dobbiamo dire che però David Coverdale ha superato a grandi voti tutti quanti gli ostacoli, e infatti sappiamo che voce è diventata.

Last Dance, ovviamente David Bowie qui su Radio Freccia. Ma adesso, visto che abbiamo parlato di tutta questa bella storia che si è conclusa nel migliore dei modi al bancone di un pub, vorrei anche ripercorrere quello che è successo in questo 14 di agosto in varie tonalità di date. È una data che sta tutta dentro una parola, questa, ovvero cominciare. Tra le altre cose, ha cominciato anche Neil Peart, che sale sul palco con i Rush per la prima volta e non ne scenderà più per 41 anni.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: Time. 22:27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 14 agosto 2026. Come vi dicevo, un certo Neil Peart proprio quest'oggi saliva per la prima volta sul palco con i Rush e poi non sarebbe più sceso per i successivi 41 anni. E visto che i Rush torneranno in Italia, allora vi ricordo la data, che è il 30 marzo del 2027 all'Unipol Dome di Milano. Peraltro Radio Freccia è radio partner dell'evento, quindi se ci sarete sappiate che ci saremo anche noi.

questa era Four to the Floor, ovviamente gli Star Sailor qui su Radio Freccia. Insomma, il 14 agosto a quanto pare è una data importante, ma cominciano anche i Guns N' Roses, che furono una spalla in realtà inizialmente, la spalla dei cult davanti ad una sala, pensate, ai tempi mezza vuota. Quando noi andiamo a vedere questi concerti, immaginiamo sempre come potrebbero essere partite queste band, ma mai ci verrebbe da immaginarci sale vuote, gente non interessata a quella che poi chiaramente è diventata musica che ad oggi tutti quanti conosciamo, di cui non possiamo fare a meno. Mentre invece in un tempo oramai remoto e passato succedeva esattamente questo su quei piccoli palchi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 14 agosto 2026. Ci scrive Enrico da Roma al 366-663-4466, che è il nostro numero di telefono con cui potete comunicare con noi quando volete, insomma, dicendo: i Rush io li ho visti a Milano per il 40esimo anniversario e fu un concerto stupefacente, un concerto da brividi. Ma sai, mio caro Enrico, che io non stento affatto a crederti, e infatti non vedo l'ora che arrivi questo 30 marzo 2027, che, spoiler, è anche il giorno del mio compleanno, per farmi un gran bel regalo ed essere proprio sotto il loro palco al Lunapol Dome di Milano.

Don't look back in anger, you Isis, qui su Radio Freccia. Un saluto anche alla nostra Anto che è qui con noi in questo venerdì sera. Quest'oggi, questo 14 di agosto, come vi dicevo, sta tutto dentro una parola, ovvero la parola cominciare. Cominciava nei Guns, cominciava Neil Peart con i Rush, cominciava anche la Stiff Records con 400 sterline prese in prestito e 45 spese per incidere.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Next Chef, Superstar, i Muse qui su Radio Freccia. Allora, intanto voglio fare gli auguri a Zamir, che oggi compie 20 anni. Tanti auguri arrivano dal tuo zio Rock. Un salutone, caro Zamir, tanti tanti tanti auguri. E poi c'è Stefano, che invece dice: ieri sono andato poi a leggere il resto di Time dei Pink Floyd, una poesia bellissima, e io sono felicissima di portarvi all'interno di questi testi, di queste canzoni, di questa musica. E questa sera vi porto anche all'interno del Rocky Horror Picture Show, che proprio oggi saliva su un palco per la prima volta e prima di diventare eterno fu totalmente un fiasco. Era 1975, andiamo indietro veramente di tanti tanti anni, e in quel momento per l'ennesima volta si ballava un time warp, che però era ancora considerato qualcosa di un po' eccentrico, che forse andava anche un po' nascosto. E infatti questo spettacolo spesso è stato liquidato superficialmente come un B-movie eccentrico, qualcosa che andava un pochino troppo sopra le righe, no? L'opera di Jim Sharman, di Richard O'Brien, che nasconde una profonda riflessione invece sull'identità, quando ancora non si parlava un granché di identità, sul desiderio, sulla rottura delle convenzioni sociali, qualcosa che sicuramente appartiene tanto ai temi attuali, ma che nel 1975 era

qualcosa di ancora molto lontano effettivamente dalla mentalità comune. E questo è un po' il monito che attraversa tutto il film: don't dream it, be it, cioè non sognarlo, vivilo, sii te stesso fino in fondo, che poi è quello che ad oggi in maggioranza quantomeno cerchiamo di fare tutti quanti noi. Ma ai tempi sembrava veramente un sogno lontano, qualcosa da inseguire, qualcosa di distante. E se ad oggi invece gli diamo poca importanza, per i tempi era una rivoluzione a tutti gli effetti. Il Rocky Horror Picture Show non è solamente un B-movie, è stata a tutti gli effetti una rivoluzione, qualcosa di bellissimo che è entrato sui palchi e infatti poi non è mai più.

Seven Nation Army, The White Stripes, qui su Radio Freccia. Siete in compagnia di Titania, qui sull'ultima luna, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Siamo in questo venerdì 14 agosto 2026, io spero che stiate passando una splendida settimana e che domani passerete anche uno splendido Ferragosto. Prima parlavamo del Rocky Horror Picture Show, allora tra poco mi piacerebbe farvi una domanda proprio inerente a questo argomento, non tanto al musical in sé, ma a quello che rappresenta. Intanto ci sono gli AI, questa è Danger.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23 e 13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E visto che oggi il Rocky Horror Picture Show saliva per la prima volta su un palco, noi sappiamo bene che quel film e anche quello spettacolo teatrale non sono nati per essere guardati al buio, ma sono nati proprio per essere urlati, per essere vissuti, per essere condivisi attraverso momenti dove le persone potevano raccogliersi e urlare veramente cos'erano oppure cosa avrebbero voluto essere. E allora tra pochissimo una domanda arriverà per voi.

It's Hard Life, ovviamente questi li avete riconosciuti subito, sono i Queen qui sulle nostre frequenze. Allora, visto che questo è un momento interattivo, esattamente come lo è sempre stato il Rocky Horror Picture Show, vorrei fare questa domanda a voi. Se voi poteste lasciare andare per una notte un'aspettativa o un giudizio che il mondo esterno vi ha cucito addosso, cosa scegliereste di abbandonare? Quel giudizio che magari vi portate dietro da così tanto tempo, cosa vi manca per essere liberi? 366 6634466.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 23 e 25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera. Qualcuno come Federico ci scrive domandona qui al 366-6634-66 e poi aggiunge: più ci penso più rifarei tutto quanto così. C'è chi invece ci manda questo messaggio vocale.
3: Cosa mi manca per essere libero? La libertà.
2: Cosa ti manca per essere libero? La libertà. Ma cos'è che ti nega di poter essere libero? Chiaramente sto parlando di tutte quelle cose che ti tengono un po' legato, no? Per quanto riguarda il Rocky Horror Picture Show è un po' l'essere se stessi. Quindi cos'è che ti vieta di essere se stesso? Cos'è quella cosa che fa sì che tu non sia realmente libero? E cosa per una notte vorresti davvero liberare?

0: E tu cosa lasceresti andare per essere libero, anche solo per una notte?
1: Ciao Giudania, ciao Sfrecciati. Ma un bell'argomento. Per quello che mi riguarda, essere libero dal giudizio degli altri ed anche da quello che faccio io verso gli altri, dalle aspettative e dal controllo in generale, di voler avere sempre tutto controllo, sarei veramente libero. Ci sono vicino, piano piano. Buonanotte a tutti, Marco da Roma.
0: Ciao caro Marco. Ecco, lasciare andare le aspettative, a volte le nostre, a volte quelle degli altri, lasciare andare anche i giudizi che il mondo esterno ad un certo punto ci cuce addosso. E noi perché dobbiamo ritrovarci ad avere queste toppe che poi alla fine non abbiamo mai voluto? Io al massimo mi metto addosso una toppa di pantera.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:36 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora cosa vi manca per essere lì?

liberi, di cosa vi spogliereste per una notte, anche una soltanto, non per forza per tutta la vita, per essere veramente liberi? C'è Pep che ci scrive e dice: per essere libero mi manca di non fare quello che tutti fanno. E poi c'è Stefano che dice: non è facile essere liberi, però c'è la fantasia. Aver ricevuto cattivi giudizi è comunque un buon modo per migliorare. Agli occhi di chi mi guarda, io rimarrò per sempre un disobbediente.

0: E questi ovviamente erano i Depeche Mode con la loro Enjoy the Silence, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che io vi consiglio di scaricare semplicemente perché così potete portarci ovunque voi siate, qualsiasi cosa stiate facendo. Ciao!
1: Buonasera, Titani, sono Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe.
1: Come si suol dire, il paese è piccolo, la gente mormora. Giuseppe da Milano.
0: Ma la gente può mormorare.
1: Tutti sfrecciati.
0: Il punto è proprio questo. Perché ce ne dovrebbe fregare qualcosa di ciò che la gente decide di dire sul nostro conto? A volte ci ritroviamo semplicemente con delle favole. Favole che magari sono state costruite ad hoc sul nostro personaggio. Favole che poi potrebbero anche essere vere. Ma a noi cosa ce ne frega? Perché ci facciamo così condizionare dal giudizio delle persone? E allora, ve lo richiedo, qual è quella cosa che vi lascereste veramente alle spalle per poter essere voi stessi davvero al 100%, anche solo per un giorno?

0: be the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 23:50 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania questo venerdì 14 agosto 2026. E allora lasciamo da parte i freni e tutto ciò che ci impedisce delle volte di essere noi stessi, quelle aspettative, quei giudizi che ogni tanto purtroppo tendono a far sì che la nostra vita non sia libera come la vorremmo. Ci metti anni ad accorgerti che indossi dei vestiti che non hai scelto tu. Te li cuciono addosso fin da quando sei bambino, filo dopo filo, aspettativa dopo aspettativa. Sii forte, sii accomodante. Mi raccomando, non fare troppo rumore. Adattati a quella forma. E tu, per paura di non essere accettato, per il terrore di restare da solo al buio, impari anche ad indossare quella stoffa che però non è mai stata tua. Magari trattieni il respiro pur di entrare in quella taglia standard che il mondo ha deciso per te e ti convinci che quel peso sia la tua pelle, che quel giudizio freddo stampato sugli sguardi degli altri sia la tua vera identità. Poi ad un certo punto succede qualcosa, uno sguardo di troppo allo specchio o semplicemente la stanchezza. Una stanchezza così radicale che non puoi più far finta di niente. E senti che quel colletto, quello della camicia, quella che ti hanno messo addosso, un po' ti strozza. E allora è lì che arrivi a protenderti verso

la vita, quella vera, quella che stavi davvero aspettando. Lasciare andare tutto questo a volte fa paura, è un terrore, a volte un terrore folle, perché se smetti di essere ciò che gli altri si aspettano che tu sia, beh, cosa rimane? Cioè, chi sei davvero? Ecco cosa rimane. E a volte questo può fare molto più paura che fingere di avere una qualche maschera, una qualsiasi, una di quelle che hanno deciso per te e che ti hanno messo addosso. Alla fine ti hanno intossicato l'anima. E quando trovi un po' di ossigeno, ti sembra quasi di non respirare. Ma poi è proprio quello il bello. Che quando cominci a saperlo fare, alla fine non riesci più a tornare indietro. E allora io vi auguro questo per questa nottata e vi auguro che domani passiate un ottimo Ferragosto, un'ottima giornata di festa quantomeno. Noi ci sentiamo come sempre domani sera. La vostra Titania vi augura la buonanotte. Love you, to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Plenitude, la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia, libera come noi.